La Seira, da Peder Kadoč. La Seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adie scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

In bien pleit. De Domenica Peder. In bien pleit. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

Brahma, Dion Guidon. Brahma es delizie paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment s'acciacen tras un cor ci sto languir, e sul slef s'amos abbraccen giuvel e sospir.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Perù è cruda in avion pitchen durante un gol turistic. 13 persones in mortes. E per via della Sicilia a l'Ungheria da metter giù l'unica ovra atomara che data nel paese. E la SIS per vus al microfono Maria Fieli Biengi. En el Perù è cruda in aeroplan pitchen durante un gol turistic. Tutte le 13 persone scherzano a bordo e morte. La ragione per la crudata non è ben conosciuta. Tenor le autorità del Perù sono indici turisti dall'exterior e due commembri dell'equipa stati in l'aeroplan. L'ex era partito per un giro sulle linee di Nazca, quai in plir 100 maleci scrons che si accettano in un deserto in un sito del Perù. Ils maleci scherzano intorno 2 milioni di vils, senza vesare speciale mai in bain o dall'aria. La crisi da migrazione in l'exclava spagnola Soita in il Maroc ha procurato per tensioni in taifer

0: l'Union Europeica. Il martedì dati per via da quai in una sesida extraordinaria dal ministro dell'interno dell'UE. Ordavant vevan vencia giusta, sentut vencia sette staris con membri dell'UE criticia la Spagna per ses agir. Trantar auter aia ella con sias ultimas decisions motiva persunas da risciar il viadi an l'UE. Ils ultims dies infina 60.000 migrants arrivats illegalmein a Solta. Tenor il ministro dell'exterior spagnol ha in entant quasi tutz puspe abbandonà l'exclava spagnola. L'Ungaria mette giù l'unica ovra a Tomara chi date nel paese. Ragion è che il flum Donau a Paukaua uscia che il reactor snapon becch pli venir schradentats. L'ovra è da pi passa 40 onze in funzione. I saia usa l'en prima giada che in stoela del tut metter giù, a dice il prim ministro dell'Ungaria, Peter Mogior. L'ovra porge normal ma in varla mesadata la forza elettrica in l'Ungaria. Il scus supplementars per imports vengono stimati in var 300-630 milioni di dollari. E non svegniente il risultato della Super League. Losanna al secondo dì della nuova stagione guadagna contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapè da Turic ha guadagna contro Servet con 2-1. Ed il Young Boys da Berna han claramente battì il campione attuale Thun, quai con 6-0.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì doai dar aura sua jiva, per part potessi dar incins nivels da cumulus. Il suenter mezzì esi consunt in l'engiadina bassa da quintar con urizis e da racciades. Las temperaturas maximales in Otstranter 31 graz a Quira e 24 graz in l'engiadina auta.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verds. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Es plaschevel meinsch nu nai temp per ir in vacanzas in Italia, ma es un fortunai posi alder l'Italia era casa. Alch del più important per in sta in Italia is el caffè. A paine sur confine ant il prim restaurant d'autostrada dai un espresso in orden, erscha tot el rest is magari pac attractiv in quis lös artificials con autos e camions e con tot el plunder ci venden. Ma al caffè is ad una perfect. Nulle più la sbiccia c'è no bai vain in Svizzera. Per nusco abitants da una regione de confine is quai interessant. 5 minuti viadi e schon nai el sentiment della vita in Italia, al main qua ci riguarda al caffè. Erscha la lingua resta tudaischa. Il Tirol del Süd, da gibt's an Espresso. Scha e alles svelta il sentiment dell'italianità komplett, inklusiv lingua, si potesse ir sur il pass dell'umbrail vers la Valtellina. Quai dura più lönche des magari stantus, erscha il viadi fus una bellezza. Ma oz in di passen tal manch blers vehicles quis pass, per simple manch aver fat quai neada, is ecci des massa stantus. Ma è da a moi una variante per tanker, un palo dur della vita in Italia, c'è un B in Valmisteir, la baderlada cus vagins. I sono da Milano e da un comprà la casa be de spera. I riven be durant la sta, d'invien no vai ben de scialder. I a stel besetzer a rinierti serra resöls, lo raclinge tot, sco in Italia, i manca be al sussuri delle ondas del mar.
0: Impulso.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Perù è cruda in avion pitchen durante un sgol turistic. 30 persones en mortes. E per via della Sicilia, a Ungheria de metter giù l'unica ovra a Tomara che data nel paese. E il set per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Perù è cruda in aeroplan pitchen durante un sgol turistic. Tutte le 30 persone erano a bord e morte. La ragione per la crudata non è ben conosciuta. Tenor le autorità del Perù sono indici turisti dell'exterior e due membri dell'equipa stati in l'aeroplan. Letz era partì per un giro sulle linee di Nazca, quai emplirs 100 malecs grons che si chatten in un desert in il sito del Perù. Ils Malets gehen turn 2 Millionen Wills, sein Vesair speziell mein Bein ordalaria. La Krise der Migration in l'Exclava Spagnola Ceuta in el Maroc a procura per tensions in tai fer l'Union Europeica. Il mardi dati per via da qua in a sesida extraordinaria dels Ministers dell'Intern dell'UE. Ordavant veven vence giusto, als in tut vence 7 stadis com members da l'UE, criticia la Spagna per ses agir. Trantr auter aia ella, con sias ultimas decisions, motiva persunas da risciar il viadi in l'UE. Ils ultims dies en fina 60.000 migrants arrivats illegalmein a Ceuta. Tenor il minister dell'exterior spagnol, einen tant quasi tutz puspe abandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra a Tomara che date nel paese. Ragion è che il flum Donau a Paucaua uscia che il reactor snappon becci per venire sfradentati. L'ovra è da più passa

0: durante onzen funcziun, mi sai us l'imprimagiada, quin sto ella del tut metter giu, agic il prim ministro dell'Ungheria, Peter Modzsor. L'ovra porge normalmein var la mesa data la forza elettrica in Ungheria. Il scus supplementars per imports vengen stimats in var 300 fin 630 milliuns dollars. E nos veninter els resultats della Super League. Losanna al second di della nova stagion gudegna contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapeda Turic a gudegna contro Servet con 2-1. Ed els Young Boys da Berna an clairamein battil il campion actual Thun quai con 6-0.
1: La meteo.
0: L'avant metti duai dar aura sui eiva per part podessi dar in cins nivels de cumulus. Il suo entremestì potessi dar urizis ed aracciades, in prim consund in las valadas del sit, pitard era in l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales in 8-31 gradi a Quira e 24 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
2: Scovrides

RTR. Musica non-stop. Kunzempelwärts. Hits. Escovrides.

0: RTR. Musica non-stop. Null Interruptions. Chient per chient Musica.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, e lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Peru è crudà in avion pitchen durante un sgol turistic. 13 persones en mortes. E per via della Sicilia, a Ungheria da metter giù l'unica ovra a Tomara che data nel paese. E les oggi, per vos al microfono, Maria Fieli, bienvenuti. En el Peru è crudà in aeroplan pitchen durante un sgol turistic. Tutte le 13 persone scherne a bordo e in mortes. La ragione per la crudata ne è vecchia conoscente. Tenor le autorità del Peru, sono indici turisti dall'exterior e due co-membri dell'equipa stanno l'aeroplan. Letz era partì per un giro sulle linge di Nazca, quai in plirscient malec grons che s'acciatten in un deserto e nel sito del Peru. Ils malec scherne intorno 2011 vels, sono svesar special mein bein ordalaria. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola Ceuta en el Maroc ha procurato per tensioni entai fra l'Unione Europea. Il mardì dati per via da quai in una sesida extraordinaria dals ministers dell'intern dall'UE. Or davant veven venciadus dals in tut venciaset stadis co members dall'UE critica la Spagna per ses agir. Trander auter aia ella con sies ultimes decisions motiva persunas da risciare il viadi en l'UE. Ils ultims dies in fina 60.000 migrants arrivats illegal main a Ceuta. Tenor il minister dall'exterior spagnol einen tant quasi tutz puspe abandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra a Tomara chi date nel paese. Ragion è che il flum Donau a pauc aua, uscia che il reactur snapon becch pli venir sfradentats. L'ovra è da più passa 41 in funzione, mi sa a Uslem prima giada, che in storia del tut metter giù, ma dice il prim ministro dell'Ungheria, Peter Mojor. L'ovra porge normalmente var la mesa data la forza elettrica in Ungheria. Il costo supplementare per imports vengono stimati in var 300 fin 630 milioni di dollari. E non svegliano i risultati della Super League. Losanna al secondo dì della nuova stagione guadagnà contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapè da Turic ha guadagnà contro Servet con 2-1. Ed il Young Boys da Berna ha chiaramente battuto il campione attuale Thun, quai con 6-0.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doveva dar aura sui giva, per parte potesse dar in cinque nivelli da cumulus. Il suo entremetti potesse dar urizis e daracciades,

0: în prim consunden las valare stel sit, pitart era în l'engiadinia ed el partens. Las temperaturas maximales in 8.30 grads a cuira e 24 grads in l'engiadina auta.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatais in rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
2: C'è in senda alla vita. Forse avete vos er fall experiencia di la risposta sen cala domanda. Posa mi dar quiz ons ti passen. Ken s'accorge er la biatleta Aita Gasparin.
3: Da greitsche quis tes ans da meinsche trenta müdene quis da chose e hai trenta nun es la fin della vita greitsche gutsche sun pluvelia di gente da pluchoses.
2: Scotti l'atleta d'elite da 32 anni parla oggi se ne sente la vita e c'è chi la sis esperienza sits da voi anni o mi doperella da chen filosofain nos oggi an vita e creta. Ma gli ampremter lines anche un po' musica Ursina con Behind Us e una bella domenica per citerlez RTR ai microfon ad accompagna Andrina Caprez.

0: RTR Vita et Crête.
1: Durant la stad ans ein Savens im Podaple Time. Time per treri flow. Per romper or di trot di minciade, a per sa facciantar con domandas, c'han si gio becciu se bler spazi. Perché filosofai nous am veta creta durant la stad? Anzemen con persones giovnas, c'han nos iva alla grande domanda, c'è a insenda la veta? Casteda con la profi biatleta Aita Gasparin, ci stata lunch. Ella è la più giovane delle tre ore sportive e di sport sei che ci occupa l'atleta da 32 anni in momenti più fitti.
2: Tu ci capite in mio ciò è con il sport, ma ero una sessione un po' più veglia, per si vuole dire, con le altre atlete e hai questo vanno un po' il punto in mia vita in cui posso studiare che vuole fare zieva la carriera e è prof da fare che questo qualcosa da bello che non è ben affine e zieva non vanno in guetta e vuole essere il tempo che è da in il sport e non vuole essere in mia ciò già sul zieva di giusto e vuole essere in il momento e hai il sport è già qui che mi occupa fit per a nondi.
1: Vivere in il momento, ma tu tegna già un vecchio plan per più tardi?
2: Sì, sono una persona che pensa col ciò e non col cor. E a me piacere di avere plans e questa è la prima volta in mia vita di dire che non è proprio un fix plan, perché hai già fatto 14 stagioni in la Coppa Mondiale e essere già USA, dice un datum, ma non sei oggi febbraio, allora sei in una sessione e quindi ero USA per 14 anni. Usci ed è un trainingsplan e quel è clapito dal mio coach, che vuole dire che una mincia di e io posso decidere che ce vuole fare e questo è qualcosa bello da fare e da sentire che c'è a me sento e questo era erfic nov.
1: Ma perché è stato a domani?
2: No, è un erfic da spero col sport e non sono pronta da lasciare.
1: Ma i tradizi perché ci facciamo più tardi?
2: Questo che so è che non sarò in un bureau e creare il lavoro col computer da 8 ore. Non sarà qualcosa per me perché sono abituata a essere da d'or e a fare entrenamento. E mi assumo che fosse potesse forse qualcosa per me stessa, also per selbstständig. In che direzione c'è che va, non è così concreto, ma studisce qualcosa con sport e la natura.
1: A chi è il più grande piacere a vostra vita per il sport?
2: Oltre al sport è già difficile, perché il movimento da essere da è qualcosa di molto grande. E quando tu essere un entrenamento, c'è SB, c'è non guarda dritto e sinistra. Ma essere da dor e avere il privilegio di sentire il corpo mince di e da stupire su esque oz, su mie braccia, er mie ciò mentale, tutto questo. Usce bello ed è per un lungo tempo penso che questo è normale, che tutto è una vita, ci pem avere questo tempo da sentire e ci aveva heide già visto che la lieta ci usa se ci lavora normale ma non ho tempo per se stesso e questo è il più da tutto in quel momento. Hai
1: a c'è per vox personale ma in senda la vita?
2: Credo è una domanda fitch difficile da dire, ma la fortuna è studiare ad un plate che è associato con questa domanda ed è creata la fortuna minch un stu savare per se stesso, cioè è la fortuna per cui non è qualcosa generale per tutti Et hai er dat esser capabel da creer la fortuna per se stess e da lavorer per la fortuna per se stess e er da avair il coraggi da sentir fortunats.
3: A c'è la fortuna per vox?
2: E crei forse per tutti gli svizzeri es qui schon un fitch fitch gran privilegio c'è nus nu weins quis problem classics c'è otters em nus a weins bgers retz. Du jetzt beim ihrer Schule ein den Schweizer und normal meinst es quasi schon auch es in nur Chaos und Krischide du jetzt von ihr a Schule ich du jetzt mehr finale Schule so ihr für in a Lavur oder a Universität quasi so und es quist basic Grundrechte schon aus Essens hi was a bü Fortunatsku oder bei eis sind quasi Mond.
3: Forse vez tantan tutegna anc concretizar en po in senda la veta per vox. C'è forse gist oz concreti senda la veta per vox?
2: Hai creitza quis un grand art da essere in til moment in a stipter da mem u a vaerta hai a vaer semis per da mem hai completamente ma da vaer pensiers per da mem. Hai greit du fer il melder dal dice c'è nu sa vains per c'è undi tu et saran me ma vel forse na sem da vair il dice nu sa vains oz e hai quist bewusstsi per il di oz is usche qualcosa piccene tu et em già sentia da quist a chose ma greit c'è spo proppe meins a vair il sentiment hai oz. Forse nu deje fat qualcosa da speziell, ma es un gratta per questi.
3: Scuvez che tocca la risposta?
2: Hai, grai, esser più veglia es un po' hai un blick sin tu la vita c'es un po' otra scuda quindas u weins ans ed choses c'è de usagi in mia vita ein tils ultims ans ci nu deren facil. E hai se guarda tu del mondo e russa col smartphone po zeit u shape jeres choses e intendent hai es jeres choses tu del mondo is a es un forse gelusa sin quist a vola sa ver quist ma da l'otra wart hai e da vis un video in ur che qualcun und dit sche tu pudesse scriver di a problem sin un föl e metter ein din fitch fitch grande korb in ur tu del mond metter ein quist zettel et sieben paar spilier ar üne sche tu volesse fer una e hai quis in po un denkasatz sku grand sunt dies problems dies pensiers e lure bades ana forse is mir vita bunne.
3: Aite Gasparin, c'è rola gioian relazions, famiglia, ameias, ameis, amor, an connex quid senda la veta per vox?
2: Hai, per me personel meins is qui forse la più grande chose in la vita, da vair una famiglia, da vair l'amor, da vair amis, ci sono ad una ca, ma es erte quid a personas ci son contentas solettas, also en un greitsa quis per min cün la stessa chose, ma per me is schon il sen da la vita da vair forse i fans u hai da vair quistas personas in vita c'è nu sumbeca forse un anno o due sans per c'è tu lavuras con quella su qualcosa, sondern propi ci fem la vita con te insembe.
3: Zameida in senda la veta in die Kurs di Taimp?
2: Hai, e crei schon. Also gut, so più giovane, es vuol es be fer, so büts, so sömmis, forse bgere energie, un po mema otas, queste expectations de la vita. Et hai es un crescire in Engedina, ed ad un penso, l'Engedina so che pitch, ne vuol es ir ore, vuol es zair il muend, usse so ni pisco 30 ans, et hai, e crei c'è l'Engedina, es il flag più bel del muend, ed è vuol es forse un di tornero, al tuet il grigiones per me, hai la cesa e questa wunde ed è greitsa quistes ans da meinsche 30 müden quista chose e hai 30 non es la fin della vita greitsa gutsche sun plüvelia di gente de blütschoses.
3: Cartiz tian sto contanger in sacienta la vita, per tia la detta sen.
2: Es un una persona fitch ambizionera e vules avari büts ed er arriverlo e per me personel manc es un contente se pos raggiunger a quels büts ed ec reitsa tuot las personas son usche ma la differenza es che las büts son different e que es forse er l'art da esser contents che las capabilitats che nus avains u che che pudains creer son in relazion cun quels büts. E hai tu jetzt pensen, c'ha raggiunger qualcosa, vuoles dir, da wo er una grande accesa, o forse er fitch, c'era teners, o a nu ser ir in vacanzas, e cosas grandas, dici uessa, ma crei, c'ha mince persona po trover qualcosa più piccen, e mince di arriver a qualcosa, e sque alla fin della vita, la cosa ci fa contente.
3: Che tu un affit modest?
2: Ai, es er fitch facil de dir, ma crei er c'è quist bewusstsi da c'è c'è dich. Es er da una fitch granda chose da realiser. E hai naturel manch da er dis in uce nu sun contenta e vules avai da pü, ma alla fin es er la fortuna da savair cha da mem existe, cha nus avains un da mem.
3: Dat in moment in la vossa vita, cha mi dola vossa perspectiva se senda la vita.
2: Hai definitiv meint. Mai kreisha e prendu esse qualcosa un po' più spettacolare da raccontare qui stürischem ein til vain schweinche dues. Nu def hat la qualificazione per les Jeux Olympics. E per me era qui hai un piccin mond ci es ruet. E dues evnes più tard era la guerra in Ucraina e mi ha mesta l'Ucraina. E er la dei realizzò cha ils problems beim müder usche schwelt e quis be una domanda da prioritet e la da ja bado per la prima volta ciccia vuol dir da vair grands problems c'è qualcun u po risolver in sulla mind undi u in evne e crei que a mo schon ent aviert ils öls sün la vita generale petita erga crei c'è in Svizzera sun schon un po naiv per quist grands problems.
3: Perché ti stagno se bagn?
2: Hai, nu stems fitch beins. Definitiv meins, hai.
3: Scu vaid aatsen was om, da vox an connex cu la gera?
2: Hai, la situazione is einche la stessa. Già in suessa, il prim mezz an der fitch bgera aufmerksamkeit a tuad il muend per quis problem e an un ami do in guetta e ma il problema è sempre di una cosa. E hai questo son qualcosa ci è usa per 4 anni in mia vita, in nostra vita, e hai, è naturalmente qualcosa fitch difficile, da partagere con gli altri, e hai, a crei quel sentimento c'è adesso un fitch speciale.
3: Se avete da scrivere als?
2: A crei sono due splits, un è stemma, e l'altro plede è un po' essere paralizzato perché non è possibile da vedere qualcosa, questo è proprio un umstand che è ad una cosa, mince di, e ma hai non sesso piccine persone in questo grande problema e questo è un po' machtlos.
3: Se tornanti in sen della vita in generale, an scovra in senda la vita ni ei kenen sa chechans de finesha sets.
2: Ma hai kreikce quiz in mix. Quiz propi mix e kreikce es fitch bun e es tölesser c'è di scovra qualcosa in se stes e ein til muend, also perspektive da dori da daint. E hai definir se stes duets ad una parlen da vair una definizione per se stes, ma hai quei müde e c'è nu stuel a vair una definizione e c'è va creer c'è per tutta la vita a stu esser questa definizione, quest hai un po' per il giovens be per c'è sem forse fat questa via non scegliesse sin questa via per tua la vita e ed è già una volta discorre del coraggio da avere fortuna e mi intende che in questo caso è questo coraggio da dire no e da mudare e questo è scoprire qualcosa in se stesso e mudare e si è quindi naturalmente importante ad essere fortino con questa decisione perché c'è già una forse non è la giusta decisione ma è che due delle decisioni sono ad una grevas o se non fisco una decisione.
3: Aita Gasparin ha un discorso con la Veta e Creta da Vardin sen dalla Veta. Quella e tutte le altre episodi della edizione speciale da Stat che tez sen play RTR sotto la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Eta creta filosofescia las emdas da stat da varticenda la vita. Ed Evelyn Zaut, cie teologa e scienziata da religion, sa facenta con quel ein disis plezem veia. Ela coliescia in senda la vita cu la creazion d'in mont e manegia?
1: Ides un sci a la creazion clair e simpel. Un sci al mont. Un sci al uman. Al uman bun. Al uman creativ. Al uman ci forma e perciura la vita dals umans.
0: E gli antir plezem veia dat Evelyn Zaut dat in allora un po' impitart e da lo sandinza erceci Mozart o da far anche con ex. Ma gli amprem fagenza anche in via di musical an la capitala della Cina con Katie Melua e 9 Million Bicycles.

0: Tienes tú Hold On to the Night de Jack Johnson y Hermanos Gutiérrez.
1: Vita e Greta. Il plate sin via.
0: Mi c'è tant magna in per trac di proxim. Ad uscella vigni ci la teologa e scienziata da religion Evelyn Saut vin da colir la musica da Mozart qui sen dalla vetta. E per ella anche stus aspects da far bler l'incon loter.
2: In occasion dall'ultima repetizione da nos orchester ans distribuisce il dirigent las prümes notes per il concert d'invierno, la sinfonia in G minor da Wolfgang Amadeus Mozart. Seis commentari d'era Inudabe Trump ed Infantino, ida er Mozart. El manaiava ida musica da bellezza, preziosa, ci fa plagiaier, e ci des componuda da dumans. I da roba buna e bella ci desfata da personas. Fitch sum liaint clingiva or da la bocca da nostra organista, geniala Els Biesemans, curce novain discus da repetitions, da sunar musica e da slasciar portar da musica. It existen incredibil meins bels docs, quasi perfets. Ci venien arduna d'arceo sunats. Las musicistas ed ils musicers cunioschen la melodia. La dainta, ils mans, corp e ceu an internalisa la melodia ed ils tempis. Usce capita musica. Las artistas ed ils artists performan musica, ci dvainta un eveniment. E da quels participation naturalmente nus, las auditoras ed ils auditors. Es quai l'idea curcia diau creescia l'uman sco creatura masculina e femminina, e curcia diau tila da la benedizione, e idera fitchpun? Sci. Ides un sci alla creazione clair e simple. Un sci al mond, un sci al uman bun, al uman creativ, al uman ci forma e perciura la vita dals umans. Un sci al uman con un sen per la comunanza, per minoritats e lur valur per l'insembel. Perceggia in quist moment esna simils, scodiau. E quai ans chavish eu d'accor, cia no continuan in un mod optimistic e creativ d'esser simils, scodiau. Per fortuna daia Mozart.
0: Quella stoi plezzen veia dat Evelyn Saut, cicatez era in la quotidiana da venderde esemplei RTR.
1: Plezzen.

Si va las novitats de las nov son da cogn art musical. Cun ina emission ci praida Janet veva realizò ja ton passò. Ein di center da quella stadt Maria Bognar. Ci è crescida se an ina famiglia plan musica. Si mamma è la cantadora Letizia Scherer, a si spap il pianist Ferenc Bognar. An l'arch musical racinta la giovna donna che ci canta monta per ella e per cecela è erza decideida per questa veglia professionale.

0: Equinora Jones e Thinking About You vo veta e creta a fin. Nos ein filosofo di senda la veta cui nos giast aita Gasparin. Escuti la biatleta dei se mossa in senda la veta se vens betiangala in diz moments venti revels.
1: Una cosa che è greifisch is che minchun is capabel da usche pcer e minchetend is quist erla fürtunna da scuvrir quanta forza c'ha qualcun ha, perché c'ha qualcosa capita. Tu hai soffren e quist fitch fitch dur, ma tu hai vem ora da quist upem in un modo l'otter survivir quist moment. E quist un forza c'ha nus nu weins se via c'ha nus a weins. E quellas nus un bella, perché c'ha a capito quellas deren già la avent. E da creit quist qualcosa fitch fitch bella er da savair da se stess. Forse non sono pronta, ma pronta è un gin, ma sono capabile da survivir un scepter.
0: Empatrac ci dà courage. Domenica prossima voglio allora in avanti con le domande filosofiche da vita creta. Allora, filosofescia il musicist Matteo De Funz da Vartizenda la vita. Anti frattempo, az giaveja, ven avant in a bella domenica e ci vos possas erfidar a che las forzas an vos. Isun Andrina Caprez, stet bagn ed am finia notreda.
2: Vita e creta.

0: las novități de RTR.
1: Il Consell federal vul spărniar și va per fare zuald schvizzers pi persistenz. Er ist Stati Uniti desisten de tachas in Iran, per quaike na convenie tra andres dus paiais saia in vista. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il Consell federal vul spărniar per las mesiras che duain far fit il wout per l'avenir. Ils denes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sain venit stricats. Guai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma en vers la Gazzetta NZZ della Domenica. La summa che duai venir stricada a partir del 2027 munta a 17,5 milions francs. Ils chantuns criticescen quest pass. La conferenza per Wout, Salvaginia e Contrada avertescia d'avar tons e custs chi podes dar tras proximas undas de cialira. Il Parlament venga anche a facentar con la causa durante la debata dal budget. En pliras parts della Grecia s'aderasen incendis de Wout. Pliras vischnankes en Iersaira stui venir evacuades, per gronda part en la region var 60 kilometers en il vest de la capitala Athen. Scolas autoritats an comunica, sain das lavurs da stizar consunt per via del vent ferm ier strus stares possibles. Scoen pledader dels pompiers annuncia, sain en lentir paiais 30 persones veniras arrestades, per quae gelas eintras inattenzion procura per incendis. Era dal Stati Uniti stati rapports da vart greves incendis da Wout. En el Stati Federativ Washington furieschen das Flommes consunt in la Region entorn la Zitat Spokane. Tenor las Autoritats seien war 4.000 edificis per eclitats del Fiu. Iaia da evacuations, plinavant ein war 60.000 persones gina forza elettrica. En us restain gist en el Stati Uniti. Il president Donald Trump vul momentan par resister d'ulteriures attaccias in l'Iran. Schuella scritz in sia plataforma True Social detti a pass in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump la vertura complaina della via de Hormuz ed in affin della smanaccia nucleare dall'Iran. Era all'Israel na venga momentan becce ad attacciar l'Iran. Premissa per quae saeren tant che la convegna venga prestmessa sut tec.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì duai dar aura sua iiva per part pudessi dar incins nivels de cumulus. Il suenter mezzì pudessi dar urizis ed aracciades, am prim consund in las valadas del sit, pitart era en l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales en Ostranter 31 grads a Quira e 24 grads en l'engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch.

0: לארג' מוזיקל.
1: למוזיקה יש כאן לונגאץ' אוניברסל, מין שאין כפשת אלא צוקו, שאין סקונט אלו, יסי בו, ססנט אל זה פלוי מייר, אלו ביו הפלג'י שפט פלג'י עד אבטוס קרשטיון סקונקוי.
2: אינסה צ'נטה יו צוקו, עד אינסה סנטה סימפל מיין בוין, קושין זווזר סגודי ניאו ציטיוי.
3: Jag sa halvo bättre av en vetesens musika. För kvar kongräff det dit jag kidat. Nu sven är sen dina kurser siki, ik siki a kasa kassunen, ik konten, ik kukushi normal.
4: Si dit kins ashtje fa musika, fa kvar kins abudjen, kreo ens kontens. Et jag kut leva bo dina mor per tika fausels plibias den näs, ni sju emo bain ep per tika i kontens kule vetet.
2: El fa halv plege de fa musika. Kun kvar kvar nasa tira familia fa musika, lu ekko sko vinyo dao vi anus.
5: In Juven wird der Klavazin in quattro Jufnes zu chanten. Durant des Anns 90 im Porträt ist Wetzewe Fitsch zu Bent. Im Jahr ist qua la Familie Scherer. Oz ne war ein Paropel Pianist Klaus Scherer ist ein quattro Sors, den versäppel la prossima Generation. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Katrina und Eva Luisa. Ihr Parelles ist chantar als del più bel città. Clara Maria, Anna Katrina und Eva Luisa sind Sors, Giulietta und Maria Lurkus Drines. In deiner Vita sind die Musiken als an ihres Propas imaginar. Josche ist ein Moment per totes klar.
4: Ich finde es richtig gut in Musik, studiere Kant, aber ich sage es mir auch schon. Aber ich will schon komplett erstellen von Musik.
3: Ich habe meistens gut in studiere Musik zu nehmen. Ich habe leid über mich.
4: So in der Matura wie auch studiere Musik Kant.
2: Also ich lese studiere Musik zu dir, aber ich habe dann auch hier Kant nicht Cello.
3: Die war dann auch über die Examen in Wien, und ich war in Wien stehen.
5: Nun, bei Star in Wien, den per se Punkt ihre Stübchen Musik la. Der späte September ist quasi per eine der fünf Jufnes zwanta Realta. Maria ist la più veglia de delles, und der späte per Efnes ist ihre Studente de Chant. Durant questo arte musicale, quindi le prime esperienze dell'università, perché ce l'ha insomma deciso di dire quella via e di ringiocere le svezzesse in tineiade. La musica dell'arte musicale da Dots, in accerna della letteratura ci desnuda registrata a ciascun del concert de famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata. L'inter concert in forma di video c'è taiva zun Play RTR. Mes non braide e net, flott, c'è voce di rozz della partita.
0: Arch musical. Spazi per nostra musica.
5: La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. José ha la musica fin già d'una accompagnata la giovane davanti Jones.
6: La musica era naturalmente in una parte della mia vita. Anche schon quando io ero in una pinta, avevo una cantata con mia mamma e lei suonava il clavecin con mio bab.
5: Far musica fin già da mattina als del più normal del mond. La decisione de cernere rela la musica sco via professionale ha però l'ora nu de madurare un po'.
6: Anche me ne ribordi ne clar, aber se cuva ho semplicemente giù sentiment quei fa plegere a me, also quei bosche ed au in casa neo che vai trichiao osse l'essere musicista, quei se co vignu in sentiment se cu chi fa semplicemente plegere a me che io l'es fa vina van quei.
5: Il plagiare della musica che la giovane studente di musica descrive è sbader quando la comincia a cantare. E c'è giunto in concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata a lei tante rotte per cantare l'aria Rejoice o del Messia di Handel.
6: Io conto il Facebook di Antox di Handel. Io questo ha circa due differenti caratteri che sono circa tutti insieme. Gerade in Chatte, quando ci ha fatto il movimento, lui dati ebbe in seconda parte, che è il Piro Saivels. Su intervento, ho anche una gara con fatto il movimento, che ha dato anche una gara con l'energia a quel tocco. E poi, fatto più di quel tocco.

0: Vo tatlavet l'arch musical e ant il center de quel in a juvna centadura cun reis in sur selva. Maria Bognar. La figlia de la centadura Letizia Scherer es cresciuda su a Feldkirch in Austria. Causa sa mamma alla però d'una nuire in a stretta coaliazione cul mont rumantsch. Despö settember stübt la chant a Vienna. Durant in discorso in distanza ma la quintada varz as primes experiences ant la gronda città. I cun avari na mamma ci ha padu centar fin già su divers grons palcs e le la schon in a sorte exempel per Maria.
1: Pi baul, vau halt un bu realisau com via le vuche quei drove da desa vire ven in a buna cantadura. Aber ossa, quei vai e integ se vibrim nai in a pinche experiencia, vau naturalmente viu con gref che quei ei a quei datze co in squeccio mi, per veda che io les die e zu cu essa sin tribuna a cantar, a si ben come è mamma, già.
0: Cerner in una simile via è in mince casco li ha con blera lavori ed è con momenti di concorrenza. Li stessi è però chiaro per Maria.
1: Io vedo semplicemente il sentimento che sono il più sincero che io conto, a cui datemi è la libertà di essere ciò che io sono, a cui è il più vivo della musica per me.
0: Poter essere autentica. Per Maria Bognar, il motivo principale per la cerna del stupciarciant. Alci ci ha un enorme valore per Maria è far musica insieme con sa famiglia. I funziona semplicemente, senza gran stovar comunicar.
1: Also io voglio il sentimento che la musica è la medema montata per noi. Qui fa il suo più lev di cantare insieme, per vedere noi capire in lauter, che è importante per la musica.
0: Durante un concerto che la famiglia Scherer ha dato la sta passata, a Maria tante rotte è cantata insieme con sa cusrina Clara Maria. Il nome del loro duet, He Shall Feed.
1: Oh, qui è il balletto talk è Push by Handel. Qui è stato il primo gara che vai cantare con la Clara. Qui è stato, è super, è quello, ella è scena biala, l'oma, a vush, a cui ha fatto fede bia, piacere di cantare con ella insieme. E io spero che qui è stato il vostro gara.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quelle cinque voci che hanno interpretato «Hebe deine Augen auf» o «Elias» de Mendelssohn. Dit guard, e senza descrivere massa dettagliata, si può essere discorrere della prossima generazione scherer. Maria, la più bella delle cinque giovani, è l'aliast dell'arte musicale de Dots. Per poter stupciare chant, all'ele d'un quart fatto mudata a Vienna. E finosa è l'incentata di questa nuova vita.
1: L'incentata era naturalmente un niente per me, ma se sono io venuta esperta in quel ritmo, io si sento le figli di casa, grazie con le liaute, grazie all'università, quei ambienti di scelta, quei altri mai fessi milioni che erano a Feldkirch, ne ho che era la gimnasia di musica, e io si sento il figlio di noi.
0: Erste Maria è arrivata fin svelta nel ritmo dei studenti, alla giusto il principio, schon er nu uno c'è il momento di rispetto e di agitazione.
1: Grazie con noi venendo la nostra prima classenstunde, qui stavo semplicemente in ora, ne ho che tutti venivano insieme, also tutti della classe da Kant, alla scolasta. Allora ti ho in casa una clavazzina, allora sa semplicemente cantavano in toc, e tutti dien si c'è bene, si c'è chi sa se vè famiglia. E questa cosa stavo per me fai greve, per vedere io non conoscevo naturalmente Gina, ma io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che io faccio. E poi io sono stata fai nervosa, questa fai greve per me. Grazie a quella compilazione con Cels, quals fan quei naturalmente schon in due, tre sonst più bianchi. Aber Sventer war jetzt in Ciao con Els, e da che mein ihr idea ok, scoiai, per vedere questa cosa greve per me con quella compilazione. Aber io sono di Kauper.
0: D'una wart alle giovane studenti de chance d'imprendere mobler e allo stesso momento muss la prossima ovra che notte line ce le sfinge a ossa in a centadura fitch versada. Pie Gesù, in ulterior duet con una de ses custrines, queste ade con Giulietta.
1: Der Pie Gesù un cevi di persona, a suenter sorprende Giulietta mai a vush, a lu cantain sin zemen, a io quetel Lau, ne ho che noi siamo cevini insieme, e in quel momento ne ho che di, oh, quei scibi. E lui, ben suente raun, quella parte ne ho che l'intera famiglia con insieme, lui è si, oh, non è che in effetto, e questo che per me è stato il PB di quei tocchi.

0: Ein til Center de l'Arch Musical de Dotz es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists, Ferenc Bognar e Letizia Scherer, all'erella decis de dir quella via. Erscia la sace, quella via scoliada cum blera lavur e tot tenor cum moments cis ades far valair, e l'er de voa vair savura prüm aier d'università, pico per svasa de sa decisiun.
1: Mincia di fai più bia pligé per vedere che si prendono nuove cause. A grado con i nuovi stocks, che vengono più e più logici che si fa e che date motivazione. Questo è un buon lavoro, non che si traccia, oh, se sto se posso fare qua e qua, ma poi che fai un budget e fai budget di nuove cause.
0: Ir vi de nuove robes, il stesso momento di una vera e propria melodia sconcente. In vista tot qua ci te l'aspetta mo alc enorm important per Maria. Una de quelles l'eungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ich mein, è quei la più importante canzone per me che dat, per vede io che non so quella canzone è schon de pi, ich mein, che sei chin cha. Also quei simple mein in tog che ting no sto sin semen da un sentiment. A quei dat simple mein in fech kaul sentiment. Co viene conto che mi chiede anche ni dice semplicemente il testo la sera e lo sai dormire meglio.
0: E con queste melodie su Silvana ci accetta la via fino a Vienna e se per mai o se ora de torcum già. Questo e der ulteriors arts musicals con differenzi asts sono da accettare in nostra audioteca. Mes nom Braide Anet, io zai le suraglias e della prossima.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Consell federal vuol spargnar si va per fare il suo Schweizer spi persistenz. Er il Stati Uniti desisten da taccia sin l'Iran per qualche convegna tra entre i due paesi saia in vista. Ieles dies, per vus al microfon Maria Fieri Biengi. Il Consell federal vuol spargnar per las mesiras che duain far fit il Wout per l'avenir. Ils danes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sain venit stricats. Quai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma in vers la Gazzetta NZZ della domenica. La summa che duai venir stricciada a partir del 2027 munta a 17,5 milions francs. Ils chantuns criticescen quel spass. La conferenza per Wout, Salvaginia e Contrada avertescher davart dons e custs chi podes dar tras proximas undes cialira. Il Parlament venga anche a facentar con la causa durante la debatta del budget. In pliras parts della Grecia s'aderasen incendis de Wout. Pliras vischnanke san irsaira stuivenir evacuades per gronda parte in la region var 60 km nel vest della capitala Athen. Scolas autoritats an comunicà sain las davurs da stizzar consunt per via del vent ferm ir strustares possibles. Sco in pledader dels pompiers annunzia, seien in un tir paiais 30 persones venides arrestades, per qualcheles eintras inattenzion procura per incendis. Tarina taccia da bomba a Moscow, in ir 30 persones mortes, vensch in ulteriures persones seien venides blessades. Ina dunna aia empruada entrar con ina bomba in un restaurant, dat tirs del center della capitala russa. Ella è venuta franata in collaboratura della sicurezza, se il suo enter e la bomba detonata. Per cui, sain la delinquenta, il collaboratore ed in giust morts, rapporta il Comitè contro Terror Russo. Il motivo dell'azione ne è ben conoscente. Il presidente americano Donald Trump vuol momentan para desistir d'ulteriore attacche in l'Iran. Scuola scritta in sia piattaforma True Social detti a passo in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avertura compliana della via da Hormuz ed in affin della smanaccia nucleare dall'Iran. Era l'Israel na venia momentan becce ad attacciar l'Iran, premissa per cui sa erentant che la convegna venia prest messa sut tec.
2: La meteo.
1: L'avant mettido è dar aura sui aiva, per part potessi dar incins nivels da cumulus. Il suo entremetti potessi dar urizis e dar acciadas, in prim consunde in las valadas del sit, pitart era in l'engiadina e del partenz. Las temperaturas maximales sen 8-30 grads a cuira e 24 grads in l'engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Als Chanel Rumänsch in Domenica Bonura als Dosenwurst sprechen wir als Vakanzes, allmählich lieber, e pur als Jodarla steht. Oggi potresco da sciogner bel ciod in tol grigium, wenn sie studia, mia nom Tobia Faler. Floces es con us, oltre al mesdì.
4: Uscia, tu la stai.

0: Lily Allen, Smile, in dum Angels dose Wurst, al dice o la festa nazionale. E dos regalens, una tazza de RTR.
1: La cuppina. Presentato bogna in giardina a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn in giardina.ch.
0: Due gratulazioni a Sclapò Fignos inscritti per oggi domenica. Felici Casanova da Cappella in Engia di Gnota può festeggiare oggi un anniversario ardente, el Vignos 50. E Rita De Funz può festeggiare oggi a Trunzia, 89 l'anniversario. Se conosciais era quel cinque oz anniversari, allora podais telefonirci a Vagianter, squadina davanti las due gemets e las gratulazions. E già oggi podais telefonir a gratulir se volais regalere a quel cinque una tazza da RTR per l'anniversari. 0800 20 25 30 per regalere la tazza da RTR a quel cinque oz anniversari.

0: vossa domenica cul chanel rumensch. E rivede de tres ose scu prima per regalir la tazza de RTR ad un giubilari de dots is Ludovica Moltoni da Danis. Bundi, donna Ludovica.
1: Bien di, Tobias.
0: Ella vules regalir la tazza de dots relativ de lunch de vent, nem penchantum Ginevra.
1: Gevaina. Ja, les gratulat da Danis, nos pli cordial salis et auguris per teu cun contavel natalici, buona sanadat et tot bien per gli aveni, e dat borosa senza spines, dia onda. A que fos vil Eric Beer, sil cun contavel.
0: Scu venque ce Sienef es in Centum Ginevra e l'onda es a Danis.
1: Ella cresceu sia da Nis, a Santa Scoioi, va pel Monanturn, a Luna Venda Bern, che lavorava nel lavoro nostro a Bern, a Zellius a Ginevra. A Leo Maridau, da Afons, Dusa Fonsal, a Satan Boinleu.
0: Usce simpale isque mi ci attente. Yeah. Nostra metenz, figgugent, la tazza da DRTR direttissima a Blue in Centum Ginevra. Sparenz, c'è l'augusto della tazza da DRTR. E non sai, venga, torna al mi ci attente da Nis con sia famiglia.
1: Oh, yeah, mi ci attente, il mangino che ha donne e se venga.
0: Superisham, perfect. Allora, sparenz, c'è l'augusto della tazza e da della donna Ludovica, già vi genzi in avanti una figg bella domenica.
1: Grazie al Simeon Tobias.
0: Grazie, addio.
1: Addio, grazie.
2: La Coppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: E giusto scu prossim giovens. Al gioi cecioses e roz esco in gioi speziel. Ci ho da cefer con nostra serie da stet italiema. E roz es può guadagnir una ciavagna con buntenz gastronomicas tipiches dall'Italia. Que vo per ingiuvenir citez italiemas al cecioses speziel giovens giustin per minuts.

0: Tim Wild, Cambodia, domenica bunura col programma Rumensch. Nus giovens al Cicciosas, enche fin venerdì es con Cicciosas speziell, unche ode che fer cul Italia, mince di es poi giovenir un'altra città in Italia. Mince di pigliens incontr trais telefons e Cicci sola risposta survende nus un pacchetto plein buntez gastronomicas dell'Italia direttamente per posta.
1: Cicciosas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: E tiers al pacchetto con le sbuntezze italiane, dopo che in buon da 10 francs da Nickis. Mince di cercenz un'altra città italiana, e quella c'è cercenz oz, tiers quella dopo qui strais inputs.
3: Questo leo è un simbolo per romantica, commerci e cultura. Pli baut vivevano lade pli persone che oz. Sin le carte de menu in quel leo c'è un bler pesce.
0: C'è il città di Italia cercenz. Le linge sono molto aperte. 900-20-25-30 per cicci ho una proposta e cicci guadagna survegno quel pacchetto per le mangiative italiane. Al Tobia Faler, al Gio, dove siamo? Bundi?
4: Beat Gabriel, mi gira per in.
0: Bundi?
4: Ja, Bundi, io legno, io dico che a Venezia.
0: Venezia. Scuvegno al preciso in Venezia?
4: Qua è grat ne uscire spontaneamente.
0: Spontaneamente. Genzer Welt 3, Bish Welt, Bipper, Partalunes, Lura, Totenor, Digilus, Kula, conseguenza. Quello è un simbolo per romantica, torna per Venezia, sto a dire. Più volte vivavano da più persone là, quotz, torna in CR per Venezia, sto a dire. E sulla carta del menu, in quello è stato Ger Pesce, torna in CR per Venezia. E non sto niente a dire in sé. Qui è Venezia. Sia intuizione era perfetta, giusta. Sulla carta del menu da Venezia è definitivamente bgerischem pesce. El, sia relazione con Venezia è genuina?
4: Oh, io sono stato sbagliato, non sono che sta con l'unico di vantaggio di vorzare non sta leudia.
0: O che plagia?
4: Ben bene, allora sono giovane, già lui è buscicasco, io avevo la figlia che sta da Celiamna. Anzi, la piazza San Marco, quella sostiene, la dice quel spezzo, e non so che gli si inviano un monte di barissa.
0: Prezzi turistici.
4: Per impiegare, tocca a geni voi, non si esce da quei, anzi, quei giei.
0: Ok. Troppi. Sia motivazione di dirle c'è notte a Venezia?
4: Ah, tocca a bocca, ma forse non c'è ciao, tocca a bocca, se non c'è, tocca a bocca.
0: E la birra si può erpigliare? Con sei zves. Se non svolgi sto paio di 9 euro.
4: Ogni tanto bevi
0: bevi un espresso per 17 euro. No, perfetto. Serbiat, esci per esci all'August del pacchetto con le mangiative italiane. Cucinaisus gugente, Cesa?
4: Io ho due cuginiere da casa, che hanno pre-cuginiere da lui, lascio il fa l'ezzo spanco e meglio che io.
0: Perfectissimo.
4: Ma so che per spaghetti e una pizza viene da dove da fare.
0: E già vi ho visto in casa, buon appetito, c'è il piacere con il pacchetto con mangiative italiane. E da Delina Vent una bella domenica e c'è il resto in cervello al telefono, c'è posso pigliare su la giusta adesso postale, c'è tramite il pacchetto giusto. Grazie Fitch, Sarbiat, e di nuovo una bella domenica.
4: Samilan, grazie, addio.
0: Grazie, addio.
1: Ciao, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Al programm Rumänsch in Domenica versa Sünders, ozes der schon relativ mensch beldi de steht. E per ci ci savese ence druer una proposta ce ce spudes feroz, vens co al calendar dat evenimenz.
1: Il calendar.
2: Presentat al Teatre Liber, 1799, Revolta e l'Acadì. Dal 7 fin es 22 d'avost a Mustè, tentervals.ch.
0: E per quel teatro ori liber a Mustè regalenzi a valore giusta 2 biglietti gratuiti, ma il primo guardenzi ci sente il calendar da dots. Alla Cularta Lax ven Jodlo oz da Vendelas Desch, Laura Moser, Jodledra de Turic, Muosa al Jodl da Natura. Tornas vurs sein benfinides, al quars comenza con un'introduzione entre il Jodler e il CMSD sai allora da to erper persumas cienge experienze da Jodler. Sur mesdì dette que una tavolata, e noi ci amici partecipanti possa portir qualcosa pel buffet de giantir. Torn insemble corso 30 francs, al quars da Jodler alla Cularta Lax. Comenza oz in bonura da spö las desch. Alles unders comenza guarda sün plazzetta una matinée culs Francis de Schling. Al concert is gratuit, que da una collecta. Al concert comenza las unders et alles dudes e mezz do querlo giantir. Ed a Nairs, da quo sia mezzdì una vernissage tripla, da venda las trais. Trais expositions, evre noz, una da Lika Nüsli, col titel El Jim la Sava, una da Lena Violetta Leitner, col titel Parasitic Protection Society, ed una da Visarti Graubünden, Orda l'Atelier, las vernissages comenzen oz e mezzdì las trais, dalla Fundazium Nairs.
1: Il calendar.
2: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta e l'Acadì. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè, tentervals.ch.
0: E per la presentazione del 15 agosto dal Teatro Ori Liber, 1799, Revolta e l'Acadì, regalenzo se 2 biglietti gratuiti. Ci arriva tre il più svelto sorvegnals, che fa quello che fa simple. Queste sono 2 entregge libere per la presentazione del 15 agosto, mostrare 9, 20, 25, 30.

Als Bee Gees, Secret Love, musica dall'Australia, al programma Romanch in domenica, e quasi dos biglietti gratuiti per la produzione del teatro Ori Liber a Mustier 1799. Quels deren davent extrem schwelt, rivede tres, al più schwelt is la Petra Cavelti da Sagogne, e la guadagna quelles duas entregias libres, nos deugens bum divertiment, als quindes avost la presentazione da quel teatro a Mustier. E dos a taglens, Helene Fischer, heute Nacht.

0: Musica dalla Catalunya, Rosalia, La Perla, Pacific vs. Unders in Domenjans Mesdì, e der Rotz klappeister nus de Quistemp un impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'Impuls è Rotz in connex con nostra serie de Städte un'estate italiana, e Rotz venla dalla Val Müstair, de David Spindler.
2: Displaçável mainch non hai tempo per ir in vacanzas in Italia, ma è un fortunai posi alder l'Italia era casa. Alch del più importante per in està in Italia is el caffè. A paine sur confine ant il prim restaurant d'autostrada dai un espresso in orden, erscha tot el rest is magari pac attractiv in quis lös artificials con autos e camions e con tot el plunder ci venden. Ma al caffè is ad una perfect. Nulle più la sbiccia c'è no bai vain in Svizzera. Per noi abitanti di una regione de confine è quai interessante. 5 minuti viadi e schon nai il sentimento della vita in Italia, almeno quai ci riguarda il caffè. Erscia la lingua resta tudaischa, il Tirol del Sud, do gibt's an espresso. Scia e alle svelta il sentimento dell'italianità complet, inclusive lingua, si potesse ir sur il pass dell'Umbrail verso la Valtellina. Quai dura più lunche des magari stantus, erschal viadi füsse una bellezza, ma oz in di passen tal manch blers vehicles quis pass per simple manch, aver fat quai neada, isch eci des massa stantus. Ma i da a moina variante per tanker, un palo dur della vita in Italia, schas un B in Val Müstair, la baderlada cus vagins. I sono da Milano e da un comprà la casa be de spera. I riven be durant la sta, d'invien no vai ben de scialder. I astel be setzer a regnerti serra resöls, lur reclinge tot, sco in Italia. I manca be al sussuri delle ondas del mar.

0: Festa nazionale a Stada Rosaivla. In largo via e Basilea Champagna sono venuti annunciati singoli casta sul passamento, ma il pli è a trattare da grills da gas che in Lubitz. Il Consiglio federale vuol sparniare per le misure che devono far fit il wout per l'avenir. Il danese, per esempio, plantare piante che sono più resistenti contro la cialira, sono venuti stricciati. Quai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma in vers la Gazzetta NZZ della domenica. La summa che doveva venir stricciata a partir del 2027 monta a 17,5 milioni francs. Il Chantuns criticesch in quest pass. La conferenza per Wout, Selvaginia e Contrada avvertesce da vart dons e custs che potes dar tras proximas undes de cialira. Il Parlamento venga anche a facentar con la causa durante la debata del budget. Tarina taccia da bomba a Mosca in ier 3 persone mortes, 21 ulteriores persone sein venires blessades. Una donna ha improvato ad entrare con una bomba in un ristorante da terzo al centro della capitale russa. Ella è venita franata da un collaboratore della sicurezza, se il suo enter e la bomba detonata. Tra quai sain la delinquenta, il collaborator ed ingiust morts, rapporta il comitè contro terror russ. Il motiv dell'azione ne becian conoscent. Il president american Donald Trump vuol momentan para desistere d'ulteriores attaccias in l'Iran. Schuela scritz in sia plataforma True Social detia pass in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avertura compliana della via da Hormuz ed in affin della sumanaccia nucleare dall'Iran. Era l'Israel na venia momentan beccia ad attacciar l'Iran. Premissa per quai sa erentant che la convegna venia prest messa sut tec.
1: La meteo.
0: Oz dati bleras fasa sui jivas, il suo entremetti pudessi dar urizis ad aracciadas. Quai va la consunt per las valladas del sit, l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales in Oztranter 31 gradi a Quira e 24 gradi in engiadina auta.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentada florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Flor, c'è il concerto in Giavus. Questa è la prima domenica del mais a Wurst. Fino alle 12 decidais vus c'è musica ci viene or del radio. Vos Giavus de musica per gli enzi incontri quest'ora. Con questo podais è giusto salutare ci c'è volais al microfono a sua compagnia verso il Tobia Faler. Giavus, buon divertimento ed in avanti una pacifica domenica. Al primo giovedì di musica, qual è sogna inscritto da Silvia Schuller Henry de Muster. Ella saluta sia c'era famiglia, sia fradiums, con famiglia, parents, concens, cantonais e tocca al città gent blues. Ella giovedì una bella domenica ed in event total boom ed ella vesco gento di al touch parents while they're alive the Michael Bennett quella c'è insomma non è specialmente c'è to palapea sunenz towns van zand col railroad blues speresce colois eri norden

0: Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, musica del 2024. Purple Disco Machine è musica della Germania, da Dresden, del producente di disco e house Tino Piontek. E questo è interessante, scusa l'esnese il nome Purple Disco Machine. Colossa è una combinazione di due differenti hits americani. La prima metà viene dal nome del touch Purple Rain, The Prince, la seconda dalla canzone Miami Sound Machine, da Gloria e Stefan. E dalla musica americana, niente osa dalla musica grigiuma. Osa, venne per già visto giusto il prossimo un touch grigium. Rivo 13 è David Kamenisch, da Klostra. Buongiorno, David.
1: Ben detto, Bea.
0: Ho finito già una buona domenica.
1: Grazie, su milioni.
0: Grazie, Vic. Ho fatto qualcosa pacifico, ho fatto qualcosa agreabile, finiosa.
1: Io prendo il Pacifico, io vengo a casa in un cucino, mi ci vengo a causa il cifrgao.
0: E quello è più probabile, dice almeno la meteo, scusa venzo di avente circa un'ora. Speresti il chat in lui a sombriva e si è già visto musica, fus un grigium.
1: Exact, yeah.
0: E può giusto dire, c'è il giovuccio e c'è il saluto con quel touch.
1: Grazie. Io vedo gente, giovuccio a tutti gli auditori di Radio Romance in una bella domenica da Dust. Sco è a tutti seunz e malseunz in le case da Welsh, negli ospitali, ben miglioramento e tutto il bien. A cui ebba con la musica bringt mir Glück, Kemi Feger, Ulla Capella, Oberalp.

0: La Chapelle Oberalp. Bring mir Glück, Kemi Feger. Ja, wie schon der David Kamenisch, der Kloster, Elsa Lüde, con quel Deutsch, a Toral Sems, Emel Mil Sems, e giuge a tutti una bella domenica. Ed in avent, Genza, ad andiast, ter, Daniel Alic. Bundi, Daniel.
1: Bundi, io adesso in Italia, in prima, in Taus, a Luca la piace, da prima, due, se non sono fatti, in Tapiniu, le Tanil, lo Trocas, ma rau per tutto faccio, io ho egli da un leo, in cucina a fa grill, e va ho egli da un, questo è un TikTok alla sera, io sera, TikTok, e è il stau piaio.
0: Ho il braccio servulas?
1: Io ho servulas, servulas da brazzare, servulas da cucina, e da qua, e.
0: Tutti quanti. Allora, dare qui in quel caso una bella festa da prima di vuost, ci vai a dire, era più.
1: Questo è il titolo,
0: perfettissimo.
1: A qualche che conosce mai, se li due da manaio da lunch, da fare in video, questo è tutto.
0: Ed Elsa Lüde, cool touch de musica dal Sarganser Länder Musikanten. Wie im Himmel fühle ich mich heute. Qual ta glänzosa. Grazie Daniel Alic, in avent, una fisch bella domenica. Grazie, adia.
1: Adia.

0: als Sarganserländer Musikanten. Wie im Himmel fühle ich mich heute. Ich bin schon der Daniel Alig, der Dandiast. Er saluta con quel Deutsch, als ihr Genitors, a tutti til cognoschen, ed impostüte tutti deren Tiers, er sei alla Feste der Prümse Wurst, a Pignou, in euch alla Fatal Grill, la Feste organisida dal Club de Troques. Ed ad Andiast, Gensos in Valmisteir, a Santa Maria ter Marlene Solinger. Bon dia, dona Marlene.
1: Bon dia, Sir Tobias. Hai, io mi sento salutato tutti questi che conoscono mai e che tagliano sul radio e dall'ingedina ci conosciamo tutti. A mia se collega, se mia sore, mia cosdrina e tutti della Valmisteir ci conoscono mai. E ci vediamo una bella domenica, ho fatto la vostra ed era sprims ed era ed era donci a plovu qui a Blair Versailles che ci fu stata far festa der don. Aber hier ist mir fast ja wüscher la pluvia der erbuna. Stai nere variant. Perché ci dovrei mince wat pluvia ci da.
0: La pluvia o ersi es avantaggi. Corolla dit bel. Hai. Et ella o un gewiss de musica ci sa fa kurz primse wurst.
1: Kurz primse wurst mini Schweiz mini Heimat alla Beatrice Egli.

0: Musikerschweizerin Beatrice Egli, «Mini Schweiz, meine Heimat». Ja, wie schon Marlene Solinger de Santa Maria. Ella saluta con quel touch a sia sor, a sia cusdrigna e da tua città la conoscen. E de Santa Maria, genzoasa, direttissima a Lyon, dall'altra parte del Grigium, der Angelo De Mont. Buondì, ser Angelo.
1: Bienvenuti, hallo, buonasera, ciao, Tobias Feller.
0: ORL, c'è una bella sera di Prümse Wurst?
1: Adoro, nu vengo, veramente, fe, bi, a questa, a questa, grandios, excellent, nieni, fenomenal, nieni. Adoro, questa, proprio da gude, a quei anelz fa, con poppi, con d'accordo, a con plagiere, nieni. A quei vestiti, da u, a quei vestiti, da u, si, fe, fe, bugien, da u, si, in ingrazio, che un nieni, a quei mas, ebba, Huber, adesso in scuola Monica, Stadler, a Lupino, nieni, e Marinus Fotter, nieni, nus lessen, semplicemente, con d'accordo, a lessen, ingrazia, a quei top, a quei bien, quella buona grillata che dann fa la ogni mezza volta e qua è stato veramente mo e non tanto che gode quella bella sera.
0: C'è d'era sul grill e sera per voi, se so ci domandi? Servules?
1: Allora, qua è d'altro che pesce servules, costini, scavnie, gli ogni di cagirne, troppi, allora quella carne è stata troppi buona e se viene. Allora, con differenze salate scavnie, in sabbucchia e altri di, ad quei proprio stau da godene ye. Ad è stau fet in buona biala cominanza che un ye, che in sa su discur, cinciane ye, a quei stau proprio fet di. A per quei lessenus da si in bien grazie mena. Quei vengono fet buien dal retto ni da mai ni ye. A del tot de musica vesen giù buien, giù giù ni ye, da dario spin sere, spin fire.
0: Als Sentiments de Dario and Spinfire. Sono ens fisch gugent, grazie per il telefono di Angelo e da del in avent una fisch bella fin d'evna.
1: Simeon, da meinen grazie.
0: Grazie,
1: addio. Grazie, addio.

Dario e Spinfire, Sentiments, già vi giù dat Angelo de Mont da Lyon. El dis con quella canzone, grazie a tutti che organizzò ir sera la festa da Prümse Wurst, con la grillata e caldera, che quella sera è stupenda. Che cosa il concerto sono già visto, che col programma Rumensch. Le lingue per le tre, già visto la musica, sono avvertes 9, 20, 25, 30. E che cosa è stizzo?

0: Sound Grischum, piglia qua ci tocca tai de Tiz, vostre gleis al concert in Gevusch, in domenica als 2 a vost, e nus gens su Rueun ter Claudine Dermont. Bundi, dona Claudine.
1: Bundi, Tobia.
0: A ci voles ela gugent saluder con ce musica?
1: Io les gugent metter in salit a meu figliol, il Kevin Caduff, con sia amice, che in Adalp, si lax leu dentro il territorio di Schis, dentro Krapsangion al Pleun. E vi già des vina von in a biala stat, a tu bien. A lui salit il tot quals che in sciocca quam en lur pedias, a quals che an canusce mei, de longe de maneival. A di in salit vai a mio uom, a de mesa fonts, a de mia mamma, a di vigil a tutti in a biala domenica.
0: Dona Claudine, nous vens misent musica ce la so giavijo per rumensch, ma nada di una gruppa rumensche, però da östi dritten, la chansum Patria. Quella ta glenzosa. Grazie fiche della pel telefon e di navent una bella domenica qualm.
1: Grazie fiche, vude giuquera. Grazie.
0: Adia. Fiche.

Eus ti dritten, patria giavijo dalla Claudine Dermont in seder ueun, ma al moment giusta a colm ent da val. Ella saluda con quel teutsch a sia figliol Kevin Caduff, ci des ad alp con sia mia. Ella saluda con quel teutsch era si om, si si fens ed a sia mamma. Che cosa il concerto in giavijo, si le zondas rumenches al numero per detris giavijo de musica 0800 20 25 30.

0: Casey and the Sunshine Band Give It Up in Dumenge dels duos a vuost 9 minuts ans les dudes. E nus nins ja tal'ultim giavüsch de musica de quist concert sin giavüsch e per quel giavüsch gents a Castrisch der Christian Huber. Bun di, Sir Christian.
1: Bin di, also Castrisch, de, eu zum Zast de Kolm, das Kolm de Castrisch.
0: Ah, RL a Kolm, tot zum a Kolm. Esch un po' pi frasch a Kolm.
1: Oh, forse schon, c'è squadin, quindi, mi ha squadin, lo giusto.
0: E questo colore al momento giusto?
1: Ok, ho balletto per il momento.
0: Superisci.
1: Quanto knibbel, intorno a Berbunaus.
0: E adesso, è già vedo per giantir o spetta quello in c'è?
1: Ma è un po' che spetta, mi dico. Ho già un po' tardi in tolvere, lo ho
0: quello è in andretto, c'è. Sir Christian, a chi saludel con c'è già visto musica?
1: Adesso lì prendo un tema in globo che ho, da qualche casa, si dire. La donna Mattesa, la figlia Karin, la figlia grande, vino a sempre spendere a casa. Mi ha saputo a letto, gioco qualche collega che conosce me, che ho da lei, che avrà una bella domenica. Fabio Vietti.
0: Il giavis de musica, quel vende da Surawa?
1: Vende il cor de Surawa ed è con giovane amore.
0: E quel ta glenzosa. Grazie per il telefono, Sir Christian, ed in avent una pacifica domenica, Colm.
1: Beh, me l'ha fatto sono. Questo è il problema.
0: E allora, giù. Addio, Sir Christian, bella domenica.
1: Addio, bella domenica quella.
0: Merci.

0: sviluppi e decisions centrales restien qua. Plin avant vegen in Satenjaer vid la construcziun della sedia principala a Lenzburg. Els Stadis Units volen perentant desister d'ulteriures attaccias in l'Iran. Sin sia plataforma True Social al President Trump scritt chi dette pass in direzione di una convegna con l'Iran. Part della convegna saien l'avertura compleina della via de Hormuz ed in fin della smanaccia nucleare dall'Iran. L'Israel na venia per il moment bec ad attacciar l'Iran. Premissa sae dentant che la convegna venia prest messa sot tec. Il prinzi ereditar e prim minister arab Mohammed bin Salman aia telefonà al presidente americano e supplicà quel per una de-escalazione. I stoppi a venir fac tutto il possibile per quietar la situazione e fular via per una soluzione diplomatica. La finamira sae da mantenere la sicurezza e stabilità nella regione ed impedir un conflitto pli grond con conseguenze regionali ed internazionali. Da vart quest telefonata alla pagina americana Axios rapporta l'emprim.
1: La meteo.
0: Oggi stati per gronda parte soleil, il suo intermezzo si da quintar con nivels de cumulus in pau pli gronds e con singulas tracciadas e durizis, l'emprim en las valades dal sit, pli tarter en l'Engiadina ed en la regione da Tavau. En il Sursès vegni 23 fin 27 gradi, en l'Engiadina bassa 28 ed en la regione da Quira 31 gradi. Da meune Pushman fai aura somigliante scots, vuol dire il sole il dominesce, ma ja era nivels de cumulus. Gli indesdi date plin avant, favun.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3 di già colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e Rechenau la Punt. Jede quintar con intorn 10 minuti de pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Pacific Tresa Domenica, dals 2 avost, col Chanel Rumensch, sportive in quel salur registra ternus. Gianna Cavenda Cuira è una giovane nudedra ed una delle smeldres de sia categoria, da più da sia passione mentilova an squintla giustin per minuts. Ed in nostra serie da stet estate italiana, vanque oz per un pizzaiolo de Trun, ci des un secondo e ci quinta da sia colliazione con la Calabria. Spero che resti al Sandervi, mio nome è Tobia Faler, già vi ho un interessante mese di Sinosa Zondas.

0: Pacific 3 la stet con le zone rumenches. Nossa serie de stet focusesce sull'Italia e colonce fin in venerdì.
1: Sole, mare e gelato.
0: Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sono attualmente in via di Tres Italia. E sono stati a Roma e l'OMI Svelte abbandonò l'Italia e sono stati in Vaticano. L'OMI poteva pigliare parte alla festa del 1 agosto dei Gardisti. Tutte le avventure potete perseguire online su rtr.ch. Ma l'Italia si è trattata in Grigium, naturalmente, per esempio a Trun, e la pizzeria da Stefano e la via Dulezzi. Lo stesso nome Stefano Stagliano, noi abbiamo fatto una visita e discorriamo con lui sulla sua relazione con la seconda con la Calabria, di non dire che sia genitore di Riven, che legge passando con i fenti ad una 4-5 evne per sia zio grande in Calabria.
2: Con sogni che mi piaceva fatto con piacere e senza stress, quello che ti vedeva sotto il di boh, ma la domanda lavava sei baul, ti vedeva se mi va che mulgeva, ma un tolle snorso, poi aveva varga cina tante snorso, faceva la ricotta, faceva il cagiel, quel mavel ce l'è da cagiel, poi veniva stau ureslo, tirava quei cagiel. Mava si impastira, marava se le snorse, giubridiava se gli uaul, mava se per bulius, tejava se eres e amon feine, faceva strom, era tot in zem, a giusto di quei fa zem percento massa ons, che vuol di la natura, che vuol di fa causas con plege senza stress.
0: E da quel tempo in Italia, egel fig boomers al Gordenses.
2: At Albia ins conoscion odds collex the plibauli in da quels che venisci zona in Svizzera e per lavur at che che colleghe fegge sempre mai in al balapai che giù la sera sta tocca tart la de mon bauli per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda ci mai at de qui bialas ricordien c'è sempre sento tutto c'è tutto ciò altro fa ne io mi in classe io mi azzice bien de a good day sempre ma in good day e debbo prendermi in chiedi scuola sco son de debbo i debbo mo son domenghi lo
0: e che codis Stefano Stagliano della mentalità dels italiens
2: che c'è colleghe fegge sempre ma in al balapai che giù la sera sta tocca tart la de mon baulis per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda ci mai at de qui bialas ricordien c'è sempre sento tutto c'è tutto ciò altro fa ne io mi in classe io mi azzice bien de a good day sempre ma in good day e debbo prendermi in chiedi scuola sco son de debbo i debbo mo son domenghi lo de
0: Doppelt gemoppelt hält besser, al tum es nia duas votas displeja. Stefano Stagliano ci menja la pizzeria da Stefano a Trun, il ram da nossa Siria de steht, col focus sull'Italia.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.

0: Domenica mezzì col programma Rumenc, speresti già dai la stet, tenus da quo se scuola d'una alle due e mezza, le gratulazioni.
1: RTL. Le gratulazioni. Presentato il bogno Engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch.
0: Due gratulazioni sono sclapò iscritte per questa domenica alle due a vost. A Cappella vi gratulò per un anniversario di 50 anni e da Trun per un 89 evil. E sono il Tobia Faler, già vi un buon divertimento con le gratulazioni e di avanti una pacifica domenica. A Cappella in Engiadignota può Felici Casanova festeggiare oggi il 50 evil anniversario. Ermina Toc de Zernetz ha tremis questa gratulazione. Ciao Felici, un mezzo centinaire, 50 anni Felici, viva sul giubilar, sincere gratulazioni e tutto il buon ad Giavuja la Braiada dal Cor Majdà Zernetz. Sui Cappella da Raya sgiura una flotta festa, giuda te sdi e at lasci bain, tuor las brancladas da nus pigliain all'ora d'avò, curcia comanzain l'on nov da chant a sgiura plagiair. Ciao saluts, su da Zernetz et arrivair Felici. Il cor maggio da Zernetz, già vista per Felici Casanova, la chansum La sera per il lac, chanteda dall'ensemble Cantus Firmus.

La sera sperillac dal ensemble Cantus Firmus, già viso dal cor majdo de Zernetz per Felici Casanova de Chapella, ci può festeggiare oggi a 50 anniversari. A Trun, la casa Sogn Martin, porita de Funz, festeggiare oggi a 109 anniversari. Alcun abitants, al personel e la nedra della casa Sogn Martin già vusen a rita de funs buma sandet, contentezza, tot il bumpa l'avenir e bgeres belles ures in casa Sogn Martin. Per rita de funs, ven già vuse della chansum e meu cor dals cantins.

0: als cantins, cu la cançum «Ei, miu corp, rita de funs de trun», ci oz anniversari dat 890. E da nos vart cordiale gratulazium. La tazza de DRTR, quella tramettens er oz col cinci anniversari, oz es rivede tris, Ludovica Moltoni de Danis. Ella tramette la tazza sia nef Eric Beer da Blonet in Centum Ginevra, el vignoz 50.
1: Da Danis, nos pli cordial salis et auguris per teu cincontavel natalezi, buona sanadat e tot bien per gli avveni, e dat borosa senza spines, tia onda. A quel fosse il Eric Beer, sil cincontavel. Ella gnisciuse cresciu sia Danis, a senza scoioi va per il mondo in turno, a luna venda Bern, che lavorava nel lavoro nostro a Bern, a Zellius a Ginevra. Allora un maridau da Afons, dus Afons al, è stato un buon leo.
0: Giavisci un bel anniversario e plagiarvi della tazza da DRTR ad Eric Beer in Centum Ginevra per sia 50 anniversari. E dos es vus landervi. Gratulazions e giavis de musica per si cioz anniversari pudais os der tris 0-20-25-30. Ed per WhatsApp es podes tris gratulazions inscrit, lura simplement senza giavis de musica, lura sun 079-270-07.

0: Miley Cyrus, Musik amerikäma, Wrecking Ball, wenn so dir da della. Wusste gleich das Gratulations, cool Programm Rumänsch, in uns gehen so als direktissima a Schling, der Leandro Shorta. Ciao Leandro.
1: Ciao.
0: Tu hast eine Gratulation, ci resti in Familie.
1: Hi, per mis Bab.
0: Schuo nom, tia Bab, quem ve il Vignel?
1: El Vign Trentinov e a nom Gianfadri Shorta.
0: E do que torta per l'anniversari?
1: Sì.
0: Ci do que per una torta?
1: Per dire la verità, non sai, è neanche cosa ci per il nome.
0: O la mamma fa la torta?
1: Hai.
0: Ah, super. Vai già tagliò quella o dopo quella più sieva giantir?
1: Più sieva giantir.
0: Ah, ok. E da giantir dopo c'è il shortas?
1: Schnitzel. Also grill, me
0: la dico. Ah, super. E sguggente roba del grill?
1: Sì.
0: Ah, ok. Sì. Allora già oggi buon appetito. E la canzum per l'anniversario del Bab, per il 39 Evil. O da c'è fer con la ciaccia?
1: Hai.
0: Castel Rutter Spazzer. Der alte Jäger. Al Bab vuole ciaccia in quel caso?
1: Sì.
0: E tu zves vuole essere ernotti la ciaccia?
1: Hai.
0: Super. Allora già oggi buon successo. Cula via da davanti a ceder. E del Bab un bel anniversario e da vos tos buon appetit con la grillata e con la torta.
1: Grazie.
0: Da Glenz, Castel Ruther Spazen, der alte Jäger. Leandro Shorta, in avanti una fitch bella domenica a te.
1: Grazie.
0: Bel di.

0: Castel Ruterspatzen, der alte Jäger. Ja, wieso der Leandro Schorte der Schling, per sie Bab Gianfadri Schorte, ci può festeggiare oggi anniversari de 39 anni. E der Schling, genzoessa, Zura Villa Montagna, in Val Müstaira, Santa Maria, der Marlene Solinger. Buonasera, dona Marlene.
1: Allegras, Tobias. Hi, ja, alles gratulat, Anna Maria, Anna Maria Pincera, ciao Anna Maria, se tu tagli la giosa al Radio Romans, e te les gratulat per te se tanti set avel anniversari, e ci avvisar tot il buon, buona sandà, e a fa usce in avanti con ossa, con, e fa una bella festina con tutta la famiglia.
0: Il giavis de musica ven erda la mal mustair.
1: Hi. La giusta musica nell'ecletora mia cara patria.
0: Dal Siauers, Arno ed Aldo, quella taglenzosa, grazie per il telefono, donna Marlene Sperenz, c'è l'Anna Maria Pincera, odia la gratulazione e in avanti una bella domenica.
1: Stessa mangia, tu vi arrivai.
0: Grazie, arrivai.
1: Grazie.

Als Jauers, Arno ed Aldo, mia cara patria, giovjo da Marlene Solinger da Santa Maria, per Anna Maria Pincera da Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversario da 77 anni. E per WhatsApp è snident enci una prossima gratulazione per Felici Casanova da Ciappella. E scelgiamente la tuna qui. Car figliol, era nus gratulain d'accord a ti sentiu rodunt de ciuncontons, tut bien, cun buona sanadat, bia allegria ventira e massa bials moments, e avvenir cun car salits, tia madreccia, cun famiglia. Vusta glasas gratulazions il Channel Rumensch, questa domenica, als duas avost, las lingias per di tres gratulazions, summinavent avviertes, nolociant, venc, 25, 30.

Luca Vasta alias Nadine Vasta da Remscheid in Nordrhein-Westfalen, cun colliaziums familiares in Italia, per quello centla er in italien, Santa Maria, wenn sie studiert della, in eccezion comparita dal 2024. Us esse sul channel Rumänsch, culas gratulaziums, nolociant, venc, 25:30 per gratulire qualcun per l'anniversario. Everything.

Als Lovebox, Under My Skin, vostre gleiches Gratulation sulla frequenza rumänica. In domenica, als duas a wurst, al temp passa, e che cos già l'ultima occasion, però, de dir tres una gratulation, 9:20, 25:30.

0: Domenica c'è mesdì, als duas a vost. Il telefono delle gratulazioni, qual è la calma? E di con quello per metà dia. Anz la fin, guardens però ince ci ci guadagno als las duas e treges libres per bognange di mia scuola. E da in me als fels quals gratulazioni da dots. O da quals ti riuasse un e lo is il nom. Gian Fadri, sorta da Tschling. El survegn duas e treges libres pel bogn en giardinia scuol. Ci vi sugger plagiar co fer il bagn ed un bel anniversari. A tuos ci emozza anniversari in cinota. Er da nossa vart tot il boom ed un bel di da festa. Al microfon piglia cum giol Tobia Faler. In avent una bella domenica da stet. E ste ben.
1: RTR, las gratulazions. Saira der RTR. Kun Sempel Welz. Schkuverides. E Hits. Musica non-stop. Messen Semen, den Redaktor der Musica, Danilo Bavier.

0: Les novitats per RTR.
1: A Ceuta s'asminueixe il nombre de migrantes e migrants e quel de las baras cresce. E d'aur per la grigiuna Anina Hutter als campionades europeis de mountainbike in il Tessin. Il les duas, meu nom Erwin Kadov, benveni. En l'exclave spagnola Ceuta, en il Maroc, se chiatan anche redond 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol comunicà, oriunda main erien fin 60.000. Il nombre delle persone morte è cresci ufficial main sin 72. Medias spagnolas rapportan tentant d'ulteriures baras che sfunzaders della polizia aien città in la mar er en aues marocanas. C'è che n'abbandona beg volontaria ma in Ceuta sto quintar de venir manà in avos. Per minorens beg accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern Schweizer de Zement Holcim vende sia facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in un prim pass surpiglia Huaxin 68% della Sparta. Il rest suondia ils proxims 3-5 ons. Con las entrades veglia Holcim investir en las facentas existentes scoera en surpigliadas. La vendita della Sparta fa parte della nuova strategia de Holcim che vuole focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa dal Nord e l'Australia. La marca svizzera d'autor Mammut va alla società d'investment chinese CPE. In una intervista con la NZZ am Sonntag il chef della firma Heiko Schäfer dice che il speria uscire in un ulteriore crescimento con sunt in l'Asia. La faccenda con la Cina sa mince mai quasi sa dubbleggiata il stavos traisons. CPE due avrir novas vias de distribuzione per Mammut, per esempio in il commerci online. Per il Leo Schwitzer na Media Nagut, sviluppe decisions centrales restien qua. Plinavant veglia Mammut sa tegnare vit la construzione

0: Mess Radio.
1: Mess Radio.
0: Mia Musica.
1: Mia Musica.
0: RTL.

0: Las novitats der RTR.
1: Les ciclistes svizzeres domineixen els campionats europeus de mountain bike en el Tessin. I de Ceuta s'esminueix el nombre de migrantes i migrants i el quid de les bares creix. I a les trais, meu nom, Erwin Kaduf. Benvenuti. In il Tessin plovi medaglies per les mountain bikers svizzeres. In il cross country dels campionatis europeis de las ciclistes de profession hai da una victoria dobla entra Sina Frey de la Alexandra Keller. Completa il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Rissvets. Sina Frey aveva già guadagnà aur in il short track avant las medemes duas atletas. Ed in la categoria U23 sei schizzund da in Victoria 3 doble Svizzera, con in Grigiuna si somm il podest. An in Hutter de Trimmis a guadagnà avant Fiona Schibler ed Elina Benoit. In l'exclave spagnola Ceuta in il Maroc s'acciatan ancredont 2.500 migrantes e migrants. Quei al Ministeri dell'Intern spagnol comunicà. Oriunda main eri enfin 60.000. Il dumber de les persones mortes e creixi oficial main sin 72. Medias spagnoles rapporten dentant d'ulteriures bares que sfunzaders de la polizia ai enxatà en la mar, en aues marocanes. Chiquen abandona beig voluntària main Ceuta, sto quintar de venir manà en avós. Per minorens ben accompagnats valen mesiras de protección speciales. Il concern svizzer de cement Holcim vende sie facenta en las Filipinas al concurrent chinese Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in en prim pas surpilla Huaxin 68% de la sparta. Il rest suondia ils proxims trais fin 5 ons. Con las entradas veglia Holcim investir en la facenta existente sco eren surpigliadas. La vendita de la Sparta fa parte de la nova strategia de Holcim, che vulsa focusar plifix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa del Nord e l'Australia.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda part sull'egli, il centro mezzo di esire quintar con nivels de cumulus in paupli gronds e con singulas tracciadas e durizis. L'emprim en las valades del Sid, pli tard en l'Ingiadina ed en la regione de Tavau. En il sursès vegni 23 fin 27 grads, en l'Ingiadina bassa 28 ed en la regione de Quira 31 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnas tranter Tuseun e rechenau la ponte in direzione nord, jede quintar con enfin 30 minutes de pli temp de viadi. Tranter Ziran e via Mala in direzione sud es de quintar con enfin 15 minutes de pli temp de viadi. 10 minutes de pli an in tranter Zitzers e buon ragazzi in direzione nord.

0: Las novitats der RTF.
1: Las ciclistas svizzeras han dominat als campionatis europeus de mountainbiken il Tessin. E da Ceuta se sminuesce il dumber de migrantes e migrants e quel de las bares cresce. E a las 4, meu nome Erwin Kaduf, benvenuti. En il Tessin hai pluvi medaglias per las mountainbikers svizzeres. En il cross-country dels campionatis europeis de las ciclistas de profession hai da una victoria dobla entre Astina Frey ed Alexandra Keller. Completa il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Rissvets. Sine Frey aveva già guadagnato aure nel short track avanti le medemas due concorrentes ed asce pia sanumnar dubla campionessa europeica. In la categoria U23 sei schizzont da in vittoria trai dubla svizzera. Con in grigiuna si somma il podest. Anina Hutter de Trimis ha guadagnato avanti Fiona Schiebler ed Elina Benoit. En l'exclave spagnola Ceuta, en il Maroc, s'acciatan ancora d'ont 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol, comunicà, oriunda main eri enfin 60.000. Il dumber de las persunas mortes e cresci ufficialmin sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriures baras che sfunzaders de la polizia aian chatà en la mar, in aguas marocanas. Cicen abbanduna bec volontaria main Ceuta, sto quintar de venir manà en avos. Per minorens bec accompagnats valen mesiras de protecziun specialas. Il concern svizzer de Zement Holcim vende sia facenta in las Filippines al concurrent chinese Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in prim passur piglia Huaxin 68% de la Sparta, il rest suonda ils proxims trais fin 5 ons. Con las entradas veglia Holcim investir en la facenta existente sco era en surpigliadas. La vendita della Sparta fa parte della nuova strategia de Holcim che vulsa focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa dal Nord e l'Australia.
0: La meteo.
1: Da mëne pushmën fai aure sumiljante shkoots, vuol dir il sulel domineshe ma ja erë nivels de cumulus, indes di dati plin avant favun.
0: Vias e trafik.
1: Sin l'autostrada A3 di jai colonne strantr Tuseun e rechenau la ponte in direcziun nord, il jeda quintar cun enfin 30 minutes de pli temp da viadi. Tranter Ziranne via Mala in direzione Zite si da quintar con enfin 15 minuti da pli tempo viadi. 30 minuti da pli an in Tranter Zitzer se buon ragazzo in direzione Nord, la tirsta nesce il traffic sin la via dal partenz Tranter Landquart e la Cruzada vers Malanz. Tranter Valzaine e Grüsche del tunnel dalla Clus ai Colonnes suenter chi ha da in accidente nel tunnel il traffic venge via.
0: Vias e traffic. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai. Per tutti.

0: Domenica Saira, wusste gleich l'actualitate sul programma Rumänsch. Er ist stolz prüms a Wurst, la Saira das prüms a Wurst, tu nava que pü bote d'una circuschea. Es sind so wie es fürs de prüms a Wurst, ma quistan der quen poter, quistan der la grande part del grigium, tuats duas schkumandos, es in a wensch kumando, in jüns fürs artificiels, in jüns fürs ori lieber, per wieder schkumando absolute für fö ori lieber, in sur selva sum als pompiers sur sassiala jes in patrulla, per guarder chel schkumand venia respeto, e l'andrin gerber til sopo di accompagnier.
1: Normal mein venien als pompiers schibrija. Per via della scittira, sen es pompiers so sociala, denton è un'azione che ho bedau in alarm. Incontro sera da jem prem duast, sen taupen sis de dels en lo locale muste. John Tenner, il comandant, declara il plan dots durant la China.
2: Biafi gioi nus lanciate con nus mani negada atras, per mera nausa insomma i auto intorno, tu quals misesca intorno, quales cosa vesi ocus campadis e biaiaut sin quas campadis. A lusa voi nu sei per suento lu cui vinc cire, ebo gnau cin sto fors vei neisi su a nau a bo.
1: El sen responsables per il territori nevent il pas alp su ed il pas luc main tocken l'enciato da sum vic. En prima linea, mondi ai den ton be per controlar la populaziun, mo bain?
2: Se ti es presenz, vinien de menele jaut, ca nisasti ebo bufa fiuc, Nus wenn ja bu kontrollanus, wenn jetzt musanus essen kau. Quei dat ne tomen ein sentiment de sicurtat per la populazion, ki wesen, eins, hier bu simpel mein insch gemon, ma bu i wenn ja kontrollau.
1: Se anta la China, se reparten isen dus autos. In team de treis wo in direktion del Puzzle psu, John Tenner dus pompiers in direktion zum Wich. De kletter, wes ni fem, tje vindi na chesa. Temps de abandonar l'auto e di sperare so. E se tratta di un grill di gas, che si essere aus giù. Pia, non è un problema. Quei, quando fa bello come un assoluto, la patrulla va in avanti. Se il hospice vesse un grill auch un cocciola, vesse già un tenere sul team giù di intervenire.
2: Noi siamo già in un'inegata con l'auto, poi andiamo a fare chiaro la situazione. Lusci vese un buon angelo, stanno su prendere misure spi, pistrentes, mentre casco un poliziotto.

0: was Radio der Steht versus Cinci Meiz. Che cos Luca Henny Vertigo Ternus venque der zur Welt Italien im Momentin prüde nostra Serie der Steht
1: Dolce Vita con RTL.
0: L'Italia è il focus della nostra serie di state e c'è fin venerdì. In Svizzera dava quel tempo dal anni 70, quando c'è passato in mezzo milione di italiani lavoravano in Svizzera in postizio di centiere di fabbrica, ma i svizzeri ci sono messi a stare in Italia, non dava quel scepgers. Giuseppina Dermont da Rueun ha fatto preciso quella via. Il tempo da 20 anni è lì da vendere la Svizzera a stare in Italia. Lui la restava per decenni e circa 40 anni più tardi e la darciò tornata. L'Ivan Simon ha discorso con lei sulla sua via del grigiume in Italia e da ciò in avos.
2: Fin dal 70 Giuseppina Dermont abbandonò la Svizzera e lei si sì del treno vers Milan con ella in una massa bagaggio e valigie e tasche. Ma ciò che amava delle cesure tras il ciao sale una dina.
3: Chiamando l'incontro di una nuova vita, io avevo il 20 anni. Già, yeah, era veramente avviata da vedere se c'era a fare c'è altro. Yeah.
2: Ma da non dervegno lo che c'è visto di voler io all'estero?
3: Per quel che avevo proprio il desiderio di una venda, di in un mercato grande in agade.
2: Ida, fosse la scia ne scia, che lei lo si accentava a Milan e lo entic l'amore la colpa. A quell'amore si è divenuta più e più ferma, sia che Giuseppina è restata all'Italia. Dici.
3: Io avevo mai trattato da stare tutti quegli anni, sono stata buonamente 40 anni. Dall'anzata avevo fatto insomma per trattare da qui. Io ho trattato già un po' lungo, una venna, adesso i anni sono invergati semplicemente.
2: Proprio se c'è la libertà, quella libertà di svegliare Milan e non solo il Sculms, ma non solo la mesa, per la mare. Ed è di svegliare la libertà che il mercato grande porge.
3: Il mercato ha dato biami, soprattutto in quel senso, ti avevi tutto sotto casa, ti avevi cultura, ti avevi locali, era tutto che che in quel zons erano importanti per me.
2: Quel zons è quel entonce mi dava da scia Giuseppina Dermont si decidide da tornare. Ella, a seu italiano, an fac mi dada da Milan in sur selva a Rueun.
3: Scogge, il mercato è bialz, tocca che ti ha una certa veglia decina. Su entra la pensione, è semplicemente vincitezza più a sei vla. Allora qui era per la data, all'ezza vai a lui un flau per la casa paterna che non sveglia sorpreso.
2: Da dopo spesso sentite casa in sia patria, questo è di pomo e uda se sez.
3: All'ezza è solo un dovrò aver in te, io sto su giù. Io ho disato cambia contatti con gli altri, che io vado solo a lanciare se stavo in te se capissero un. Vai io son veo che che la lieta è altra, mince casa è una scuola, sono io forse venuta più avviata.
2: Giuseppina Dermont è una donna che viveva in nomi dos mondi, il svizzer e l'italiano.
3: Io dico la donna, il mio fazit è mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, che fosse la terra della cucagna per me. Il meglio della Svizzera è proprio l'efficienza, il orden ad essere precisi. Il meglio dell'Italia è semplicemente la familiarità, che fa più viaggi, la gente viene incontro a te, se c'è che nel mercato è forse è buona scia, ma tutti vengono incontro a te, apprendono te bene.
2: Quella era l'Italia, era in sua famiglia, ses genitori che io, ossa e in via amici e leo. Quoi piacul c'han crescer?
3: Io lascio l'osso buon crescer per me leo, io vai mai c'ho un crescer per leo. No, io sono della dina se sentite da casa non che io era nel momento.
0: Giuseppina Dermont da Rueun, ci ho 67 anni e ci destunede ci aver 40 anni in Italia, a Cesar Rueun.
1: RTL, con le orelle in vacanzas.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, musica del 1938, la fin d'evna sulla frequenza rumencia, e scuadini in domenica, dopo che erozzo per interessante novità del sport.
1: RTL Sport.
0: I nostri nensi ci sono ottime segni al campionato europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, dalla medaglia d'oro e d'argento dalle due svizzere, dall'elite da cross country e la medaglia di bronzo svizzera dal Zomens, vengono giusto di Hans. E la categoria Zuad vince tra i Hans. Occhio da fatto do un podest completamente svizzer con una grigiuma su som, Anina Hutter de Trimis e segni da campionessa europea, ma Hans Fiona Schiebler ed Elina Benoit, e Clercia Anina Hutter o Lugia. Dal Plagiar.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du noch ein ganzes Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
0: Nous nins tal balapé Schweizer, tal balapé m'jovo ozi la Swiss Football League Sangal. Sangallo jovo utro contra Vaduz, al Sangalaisen guadagnò contra es duas. E la rembledra da Parat e Sinaisa, Claire Ghiringelli, o guadagnò al campionato europeo a Varese in Italia la medaglia da bronzo, entil Unner guadagnò o l'ucrainaisa Anna Sheremet, secondo snida Eva De Mol dall'Olandia. In giù una medaglia non ho qui dopo gli uomini svizzeri dall'Unner, che scelse le snida come altri svizzeri sesivel. Voilà, tendo al sport. E con queste novità del sport esque già nia tard, alla 6 docque già la rivista del dì. E di Adia Parozz al microfono verso Aira, so fa compagnia al Tobia Faler. E se vi c'è una bella domenica, Saira, e sta bene.

0: ילדי, דר ארטל.
1: Il più importante da questa domenica al di sotto la fiesta nazionale da e con John Jerry Flip. Buonasera. A proposito della fiesta nazionale, grigioni e grigioni parlano di essere conscienziosi, se il mondo qualche partocca il scamone assoluto fa fiuc e da fiuc artificiali. La scuola polizia cantonale ha detto in domanda da Derter ha dato agli antichi canton solitamente 2-3 leves surpassamenti. I pompiers hanno mai stuvenuto in azione, ed è il resto della Svizzera se stato risolvuto. Tenor l'agentura de novitats Kisten SDA ha gli dau mo singulas annuncias a quei pel pli pervei de grills de gas coin lubi. Ad esce a jort schon als dus duast ai tutina a unina gadau in tec fiasta nazionala. Als campionatis europeics de mountainbike al Tessin a sina frai gudignaua von Alexandra Keller el cross country. Completau il podest alla campionessa mundiala svedesa Jenny Riesvetz. A scheia hai dau exakt il madem podest scola Gievia Vergada el short track. Con Ginia Caluris in plaziat hai eine grisuna ida els top 10. Ma quei è un bo tot, e la categoria U23 hai scizzon dau ina victoria 3 dobla Svizzera con ina grisuna si sommel podest. Anina Hutter de Trimis a godignau von Fiona Schiebler ed Elina Benoit. Al Cusei federal vuol spregnate las masiras che due intane ni fa fit a juaul pa javegni. Ai va, per esempio, per danes per plantar pens e plantas che in pli resistentes incontr la calira. Quei al Departement federal d'ambient confirmau envers la gazetta NZZ della domenica. Ai va per 17,2 milions francs che due in veni spregnai ne vendel 2027. Critica contro quella proposta dati dels cantons, scoe dalla conferenza per Uaul Selvagina a Contrada, che avvertesce da dons e costs che si vede dati ai prossimi ondes de calira. Il plaid finale in causa ad Anton al Parlament e la debatta da Bucce. Ton Parotz, io di Vigelina Biala Sera, abbiamo divertimento in avon causi in ondes Ramonches.
0: RTL Vita e Greta.
2: C'è in senda la vita. Forse avete vos il fall esperienza di la risposta in cada domanda, cosa mi dar quiz ons ci passen. Ken s'accorge la biatleta Aita Gasparin.
3: Da greita quistes ans da mainche 30 müdene quiste chose e hai 30 non es la fin della vita crei che su un più veglia di gente da più chose.
2: Scotti l'atleta d'elite da 32 anni guarda oz se ne sente la vita e c'è chi la si esperienza stiz da voi anni o mi doperella da chen filosofai nos oz an vita e creta. Ma gli ampremter lines anche un po' musica Ursina con Behind Us. Una bella domenica, bel citterlets RTR. Al microfono accompagna Andrina Caprez.

0: Der Vita e Creta.
1: Durant la stad ans oins avens in poda ple taimp. Taimp per treri flo. Per romper or di trot di minciade, a per sa facciantar cun domandas, cian si gio becciu scebler spazi. Perché filosofain nous am vita creta durant la stad? Anzemen cum persunas giuvnas, gian nous iva alla gronda domanda, c'è a insenda la vita? Casteda con la profi biatleta Aita Gasparin, ci stata lanci. Ella è la più giovane delle tre ore sportive. E di sport sei er che ci occupa l'atleta da 32 anni in momenti più fici.
2: Tu ci hai capito in mia ciò è con il sport, ma ero una sessione un po' più veglia, per si usa dire, con le altre atlete. E hai usa vain un po' il punto in mia vita in cui posso studiare ciò che vuole fare zieva la carriera. E è prof di fare c'è qui qualcosa di bello, c'è non è ben affine e si è venuto in guetta e volessi giudare il tempo che è dentro il sport e non volessi essere in mia ciò già sul cieva di giusto e volessi essere dentro il momento e il sport è già qui che mi occupa fitch per a nondi
1: vivere dentro il momento ma tu tegna già un vecchio plan per più tardi.
2: Hai, also es un una persona che pensa cul ciò e na cul cor. E hai, a me pleasure da vai plans e questo was la prima volta in mia vita di ci was in ocha nu de propri un fix plan per ci hai da fat 14 stagions ant in la Coppa Mondiale e es è già us jam dice un datum manus è 8 febbraio. Allora sei in ocha sun e qui da us per 14 ans usce e ed è un trainingsplan e quel clappi dal mio coach che vuole dire c'è una mincia di e io posso decidere ce la vuole fare e questo è qualcosa bel da be fare e be sentire ciò che mi sento e questo era erfic no.
1: Ma perché sto a domani?
2: No, also è un erfic da spero col sport e non sono pronta da lasciare.
1: Ma i tradizi becce ci facciamo più tardi.
2: Questo che so è che non sarò in un bureau e creare il lavoro col computer da 8 ore. Non sarò qualcosa per me perché sono abituata a essere da d'or e a fare allenamento. E mio sogno mi che potesse forse qualcosa per me stessa, also per selbstständig. In che direzione c'è qui va non è così concreto ma studisce qualcosa con sport e la natura.
1: A c'è il più grande piacere in vostra vita per il sport?
2: Hai oltre col sport è già difficile creare il movimento da essere da d'or è qualcosa fitch grande e quando tu essere un allenamento c'è che non guarda dritto e sinistra. Ma essere da d'or e avere il privilegio di sentire il corpo mince di e da stupire con le sue ossa, con le mie braccia o il mio ciò mentale, tutto questo è bello e da per un lungo tempo penso che questo è normale e tutto è una vita ci pem avere questo tempo da sentire e ci avevi da già visto che la lieta ci usa se ci lavora normale ma non ho tempo per se stesso e questo è da il più da tutto in quel momento. Hai
1: a te per vox personal manch in senda la vita
2: grazie. È una domanda fitch difficile da dire, ma la fortuna è stürisch ad un plet che è associato con questa domanda ed è creata la fortuna minch un stu savar per se stess che è la fortuna per quello non è qualcosa generale per tuets et hai erda d'esser capabel da creer la fortuna per se stess.

0: da lavorer per la fortuna per se stess e da avair il coraggi da sentir fortunats.
1: A c'è la fortuna per vox?
0: E crei, forse per tutti gli svizzeri, è questo un fitch fitch gran privilegio che noi non vains questo problema classico che altri hanno, noi vains per rets. Tu hai per ira scuola, anche in Svizzera, o normale mangi, questo è questo, che noi siamo cresciuti, tu hai a scuola e tu hai fino alla scuola, sono io a fare un lavoro o all'università. Questo è questo basic Grundrechte, che noi essens, hai, wasse più fortunati scu otter paiais in quis mond.
1: Forse vez tantan tutegna anche concretizar un po' in senda la veta per vox. C'è forse gist oz concret in senda la veta per vox?
0: Hai creiccia quis un grand art da essere in il moment in a stipcer da mem u avair già hai avair sömmis per da mem hai completamente ma da avair pensiers per da mem hai greit stu fer il melder dal dice che nu sa vains per c'è un di tu et saran mem a vel forse na sem da avair il dice nu sa vains oz e hai quist bewusstsi per il di oz is usche qualcosa piccina e tu hai già sentito da questa cosa, ma credo che sia proprio meins avere il sentimento hai oggi, forse non hai fatto qualcosa di speciale, ma sono grata per questi.
1: Scusate che tocca la risposta?
0: Hai, credo essere più veglia è un po' hai un blick in tutta la vita che è un po' oltre scuola, quindi o 20 anni. Ed è cosa che è usata in mia vita, in ultimi anni, che non erano facili. E hai guardato tutto il mondo, è usata col smartphone, per fare tutte le cose e mi intendo. Hai, è certo cosa che tutto il mondo dice ah, sono forse gelosa su questo, vuole sapere questo, ma dall'altra parte hai visto un video in cui qualcuno ha detto che tu potessi scriverti un problema su un foglio e mettere un fitch grande corpo in cui tutto il mondo mette un questo zettel e si può spiegare auch una se tu volessi fare una e hai questo un po' un denkansatz, schu grand sunt dies problems, dies pensiers, e lure bades anna, forse is mir vita bunne.
1: Aite Gasparin, che rola gioian relaziuns, famiglia, ameias, ameis, amor, an connex guizenda la vita per vox?
0: Hai per me personel meins is qui forse la più grande cosa in la vita, da avere una famiglia, da avere l'amore, da avere amici che sono ad una casa. Ma è certo che da persone che sono contente su letto, also, è non credo questo per me in la stessa cosa, ma per me è già il senso della vita, da avere forse i fans o hai davvero queste persone in vita che non sono becco forse un anno o due anni perché tu lavori con quella su qualcosa, sono proprio ci fem la vita con te insieme.
1: Zameida in senda la vita in tide corso di tempo?
0: Hai, è crei schon. Also gut, so più giovane, es vuol essere per so büts, so sömmis, forse per energia è un po' mamma otas e queste expectations della vita e hai es un crescere in ingedina ed è di una pensione l'ingedina su che pitch ne vuoles ir ore vuoles stare il mond o se sono i più scu 30 anni e hai è crescere l'ingedina è il flag più bel del mond ed è vuoles forse un di tornare al tuo il grigione per me hai la cesa e questa wunde ed è greitza questa angst da meinsche 30 müden questa cosa e hai 30 non è la fine della vita greitza questa sono più veglia di gente da più cosa
1: cartiz tian sto contangere in sa gente la vita per te la detta sen.
0: È una persona fitta, ambizionata e volesse avere buts ed arrivarlo e per me personalmente sono contenta se posso raggiungere a quel buts ed è credo che tutte le persone sono così, ma la differenza è che le buts sono differenti e qui forse è l'arte di essere contenti che le capacità che noi avviamo o che possiamo creare sono in relazione con quelle buts. E hai tu pensi che raggiungere qualcosa vuol dire che avere una grande accesa o forse tenere o non sei in vacanza se cose grandi, dici questo. Ma credo che una persona può trovare qualcosa più piccolo e mince di arrivare a qualcosa e che alla fine della vita la cosa ci fa contente.
1: Che tu hai fatto modesto?
0: Es er fitch facil de dir, mai crei er che quist bewusst si da chichetisch. Es er da una fitch granda chose da realiser. E hai natürlich mensch da er dies in uche nu so contente e vules aver de pü, ma alla fin es er la fortuna da savair cha da mem existe cha nu savains unda mem
1: dat in dem moment in la vossa vita cha mi dola vossa perspektiva se senda la vita
0: hai definitiv meint mai kreische prendo es qualcosa un po più spettacolare da raccontare qui stürischem ein til weinsch meinsche dues nu der fat la qualifikation per les Jeux Olympics. E per me era qui hai un piccin mond che es ruet. E due sefnes più tard era la guerra in Ucraina e mia ame est all'Ucraina. E er là dei realizzò che ils problems beim müder usche schwelt. E quies be una domanda da priorità. E là dei badò per la prima volta ciccia vuol dire da aver grandi problemi che qualcuno può risolvere in solamente un dì o in evne. E crei qui a Marchon entra a viet ils öls sün la vita generale per ciccia erga crei c'è in Svizzera sono schon un po' naif per quists grandi problemi.
1: Perché ci stanno sui bagni?
0: Hai, non stiamo fitch bagni. Definitiv meinst, hei.
1: Schu wad azen was om, da vox an connex con la guerra?
0: Hei, la situazione is eins la stessa, già in Suessa. Il prüm mez andere fitch bgera aufmerksamkeit a tuad il muend per quis problem e an un ami do in guetta, ma il problem is eins in acco. E hai questo son qualcosa ci is was per 4 anni in mia vita in nostra vita e hai es naturalmente qualcosa fitch difficile da partagere con s'altri e hai a crei quel sentiments c'è ja des un fitch speziels
1: so wetz de schreiber als
0: a crei son due splits un is tema e l'altro plaid è un po' essere paralizzato perché non è possibile da vedere qualcosa, questo è proprio un umstand che è ad una cosa, mince di, e ma hai non essere piccole persone in questo grande problema e questo è un po' machtlos.
1: Se tornanti in senda la vita in generale, an scovra in senda la vita niei kegnen sa cecians de finesha sets.
0: Ma è kreiccia quiz in mix. Quiz proprio mix è kreiccia es fitch bun e es tölesser cer di scovra qualcosa in se stes e eint il muend, also perspektive da dori da deint. E hai definir se stes duets ad una parlen da vair una definizione per se stes, ma è kreiccia che è müde e c'è non stelle avere una definizione e si va creare per tutta la vita stu essere questa definizione. Questo è un po' per i giovani, perché c'è forse fat questa via, non stelle essere in questa via per tua la vita. Ed è già una volta discorre dal coraggio da avere fortuna e mi intende che in questo caso è questo coraggio da dire no e da mudare. E questo è scoprire qualcosa in se stesso e mudare e si è che è naturalmente importante ad essere forti, no? Con questa decisione. Perché c'è già una forse non è la giusta decisione, ma è che tu e la decisione sono ad una grevas, uscire non fisco in una decisione.
1: Aita Gasparin un discorso con la veta e creta da vartin sen dalla veta. Quella e tutte le altre episodi da quella edizione speciale da Stat, che tez sen play RTR sotto la rubrica Vita e Creta.
2: Vita e Creta.

0: Beta creta philosophescha las emdas da stat da varticenda la vita. Ed Evelyn Zaut, cie teologa e scienziata da religion, sa facenta con quel ein disisplezem veia. Ella coliescia in senda la vita cu la creazion d'in mont e manedia.
1: Ides un sci a la creazion clair e simple. Un sci al mont. Un sci all'uman, all'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans.
0: E gli antir plezem veia dat Evelyn Zaut dati gli allora un po' in pitart e da lo sandinza erceci Mozart o da far anche con ex. Ma gli amprem facenza anche in via di musical an la capitala della Cina, con Katie Melua e 9 Million Bicycles.

0: ¿Quieres tú Hold On to the Night de Jack Johnson y Hermanos Gutiérrez?
1: Vita e Greta. Il plet sin via.
0: Mi c'è tanto magna in partrach di proxim. Ad uscella vignici la teologa e scienziata da religion Evelyn Saut vin da colir la musica da Mozart cui sen dalla vetta. E per ella anche stus aspects da far bler l'incon loter.
2: In occasion dall'ultima repetizion da nos orchester ans distribuisce il dirigent las primas notes per il concert d'invierno, la Sinfonia in G minor da Wolfgang Amadeus Mozart. Seis commentari d'era «Inuda be Trump ed Infantino, ida er Mozart». El manaiava ida musica da bellezza, preziosa, ci fa plagiaier, e ci des componuda da dumans. Ida roba buna e bella ci desfata da personas. Fitch sum liaint clingiva or da la bocca da nostra organista, geniala Els Biesemans, curce novain discus da repetitions, da sonar musica e da lasciar portar da musica. It existen incredibil meins bels docs, quasi perfets, ci venien arduna d'arceu sunats. Las musicistas ed ils musicers cunioschen la melodia. La dainta, ils mans, corp e ceu an internalisa la melodia ed ils tempis. Usche capita musica. Las artistas ed ils artists performan musica ci dvainta un eveniment. E da quels participation naturalmente nus, las auditoras ed ils auditors. Es quai l'idea curciadiau creescia l'uman sco creatura masculina e femminina, e curciadiau tila da la benedizione, e idera fitchpun? Sci. Ides un sci alla creazione clair e simple. Un sci al mond, un sci al uman bun, al uman creativ, al uman ci forma e perciura la vita dals umans. Un sci al uman con un sen per la comunanza, per minoritats e lur valur per l'insembel. Perceggia in quist moment esna simils, scodiau. E quai ans chavish eu d'accord, cia no continuan in un mod optimistic e creativ d'esser simils, scodiau. Per fortuna daia Mozart.
0: Quella stoit plezzem veia dat Evelyn Saut, cicatez era in la quotidiana da venderde esemplei RTR.
1: Plezzem veia.

Si valas novitats da las nov suon da cogn arch musical, cun ina emission ci Braida Janet veva realizò gia ton passò. Ainti center da quella stat Maria Bocnar, ci è crescida se an ina famiglia plan musica. Si mamma è la cantadora Letizia Scherer, a si spap il pianist Ferenc Bocnar. An l'arch musical racinta la giovna donna che ci canta monta per ella e per ce la è erza decideida per questa veglia professionale.

0: E con Norah Jones e Thinking About You vo veta e creta a fegn. Nos ein filosofodi senda la veta cui nos giast aita Gasparin. E scuti la biatleta dei, se mosa in senda la veta, se vens betiangala in diz moments venti revels.
1: Una cosa che è greifig is che minciun is capabel da usce pcer e mince tend is quist erla fortuna da scuvrir quanta forza c'ha qualcun ha, perché c'ha qualcosa capita. Tu hai soffri e questo è fitch dur, ma tu hai vem ora da quist upem in un modo l'otter survivir quist moment. E questo è una forza che nus nu veins se via che nus avveins. E quella è un bello perché c'è ho capito quella che era già l'avvent. E credo che questo è qualcosa fitch bello, è da savare da se stesso. Forse non sono pronte, ma pronte è un gin, ma sono capabile da survivir un scepter.
0: Empatrac ci dà courage. Domenica prossima voglio allora in avanti con le domande filosofiche da vita creta. Allora, filosofescia il musicist Matteo De Funz da Vartizenda la vita. Anti frattemp, az giaveja, ven avanti na bella domenica e ci vos possas irfidar a che las forzas an vos. Isung Andrina Caprez, stet pagn ed am finia notreda.
2: Vita e Creta.

0: אל די דר ארטל.
1: Il più importante di questa domenica è il giorno della fiesta nazionale da e con Gian Gieri Flip. Buonasera. A proposito della fiesta nazionale, grigiuni e grigiuni parlano di essere conscienziosi, se il mondo è qualche partocca il scamone assoluto fa fiuc e da fiuc artificiali. La scuola polizia cantonale ha detto in domanda da Derter ha dato agli antichi canton sull'etamen dos treus leves surpassamenti. Als pompiers ha già mai stu venire in azione. Ed è il resto della Svizzera se stau resoivel. Tenor l'agentura de novitats Kisten SDA ha dato mo singulas annuncias a quei pel pli per vei de grills de gas co in lubi. Adesso è già schon als dus durst, e tutina a unina gadau in tec fiesta nazionale. Als campionati europei de mountainbike al Tessin a sina frai gudignau von Alexandra Keller el cross country. Completau il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Riesvets. A scheia hai dau exact il madem podest scola dievde vergada el short track. Con Ginia Caluris in plaziat a jene grisuna ida els top 10. Ma quoi è un po' tutto, è la categoria U23 a Scizondau in vittoria 3 dobla Svizzera con una grigiuna si somma il podest. Anina Hutter de Trimis a Godignau von Fiona Schibler ed Elina Benoit. Al Cusei Federal vuol spregnate le masiras che due intanè ni fa fit a Juaul Pajaveni. E va, per esempio, per danese per plantare pens e plantas che in pli resistenti contro la calira. Quei al Departamento Federale d'Ambiente confermau in vers la Gazzetta NZZ della domenica. E va per 17,2 milioni di francs che duen venis per niaine vendel 2027. Critica contro quella proposta dati dels cantons, sco è dalla conferenza per Uaul Selvagina a Contrada che avvertesce da dons e costs che si vede dati ar proximas ondas de calira. Al pleit finale in causa ad Anton al Parlament e la debatta da bütche. Ton Parotz, io di Vigelina Biala Sera, abbiamo divertiment vinovon causim ondas Ramonches.
0: La Saira der RTR.
2: Just another manic Monday.
0: Concepto Verz.
3: What a day to blame it.
0: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
2: Oh, yeah. Me,
0: musica non-stop. Messen Zemmen, den nos Redaktur de Musica, Danilo Bavier.

RTL.

che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

musica per i mescadini. Per dai. Stand by. RTL.